0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
3: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Virgin Classics 1981.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
2: Revolver.
1: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Un giorno vidi Jerry Lee Lewis in TV. Cantava Great Balls of Fire. Sembrava uno venuto dallo spazio. E capì che volevo andarci anch'io.
1: Eric Clapton. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Classics
6: 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long playing stories.
2: Un appuntamento quotidiano.
0: Radio. Style Rock.
1: Long playing stories.
2: Un appuntamento.

0: Solo su Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad Alia Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
2: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
3: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
2: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
4: Mina.
1: Dracula.
2: Ascoltalo ora su Audible.
5: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Sì, ma tanto c'è tempo.
7: Sì, sì, ci vado domani.
6: Ma va, che mica scappa, eh.
7: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
6: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Voglio bene a mio fratello, ma non quanto ami gli spaghetti cinesi.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Piove a dirotto e il tuo tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
3: pazzola tergi cristallo.
2: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: L'ora esatta è offerta da Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 6.
5: It's 6 a.m.
6: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online.

0: ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
0: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
0: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
12: pazzola Tergi Cristallo.
11: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
20: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
21: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo.

0: BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
12: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
15: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
14: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
16: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
19: No!
18: Del vetro?
19: No!
18: Di carta e cartone?
19: No, no!
18: Di plastica e metalli?
19: No!
18: Dell'organico?
19: Certo che sì!
18: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
19: Facile, no?
18: Scopri di più su biorepac.org.
20: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: da Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
21: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre: E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
22: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
23: Virgin Radio.
24: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
25: Buongiorno da Gerry Romano. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il prodotto interno lordo dell'Italia, più 0,8% nel 2026, con un'inflazione al 3,3%. La crescita economica nell'area euro rallenterà all'1,1% quest'anno, per poi registrare una lieve accelerazione nel 2027. L'invito di Giorgetti: usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari delle bollette. Il titolare dell'economia parla alla Camera con un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con Bruxelles per contenere il costo del gas che produce energia. Così Meloni ad Assolombarda. Dirò all'UE cosa non va su flessibilità ed energia, aggiunge, ammettendo una crescita ancora troppo debole. Sulla nuova legge elettorale, presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo, prime udienze a gennaio. Trump difende la sua idea di tregua, c'è perché l'ho detto io, e Putin la vuole più di Zelensky, accusa. La NATO avverte la Russia, se attaccati risponderemo. Intanto Mosca e Pechino rafforzano la cooperazione marittima in difesa dei commerci. Calcio, la sesta di A si chiude con 2 successi casalinghi, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
26: Buongiorno, buongiorno e benvenuti, buongiorno, ben trovati vecchi e nuovi alla seconda puntata della settimana di Rock and Talk.
27: Sì, è solo martedì.
26: Allora senti, ho svelato l'arcano velocemente. Vai. Perché so che dobbiamo sbrigarci. Sì. Allora, ieri tu, quando la signora ha mandato il messaggio, quella del bar delle logge, sì, poi sì, ha mandato il vocale, sì, tu hai risposto al vocale dicendo, ah beh, non lo so, adesso ci dica anche in che orario, da A. E lei dopo ha detto, vi ascolto, non so cosa, non ricordo bene, ci ha fatto dei complimenti e poi ha detto dalle 3 alle 8, si riferiva all'orario in cui avrebbe voluto che il bassista partecipasse al provino.
27: L'ha trovato, efficacissimi, ha trovato 5 bassisti.
26: Ah, pensa un po'.
27: Si sta selezionando con cura adesso.
26: Ma i paga o tutta gratis?
27: No, tutto gratis.
26: Ah, sì, tutto, vabbè
27: ormai
26: ragazzi.
27: Ma i musicisti se prima guadagnavano poco, adesso non guadagnano proprio.
26: Bene, così,
27: ne so qualcosa. Allora, avete di fronte a voi due Babbi Natale, perché? Perché oggi ci sono i Greta Van Fleet, come tutta la settimana, per chi riesce a prendere la linea a indovina la Rockstar, e poi un paio di voi verranno con noi al concerto dei Placebo.
26: Bravo.
27: Quindi vi conviene stare attenti, ma non solo, stamattina vi regaliamo suggerimenti per allungare la vita e per accettare i vostri difetti fisici.
26: Sì, ammesso che non abbia soldi per farlo, però aggiungo io, perché ho già letto la notizia e voglio spoilerare tutto.
27: Vabbè. Nico, possiamo lanciare l'urlo? Lo lanciamo, e Nico, è solo colpa di Nico se siamo veloci. Let's go!

0: Dottor, secondo me avevamo davanti due babbi e basta.
1: Ma scusate, ma non avevamo, De Mico, non avevamo deciso di non mandare più in onda i messaggi? Cioè,
2: e invece no, deciso e invece era grande. Tutto uno scherzo. Happy birthday
1: Paul Simon, oggi compie 85 anni, Paul Simon, classe 1941, ho dovuto usare la calcolatrice, sappiate. Cominciò molto presto col suo amico Arthur Garfunkel nel lontano 1957 come duo folk rock che imitava i fantastici Everly Brothers. Quel duo si chiamava Tom e Jerry, come i cartoni animati.
2: Come,
1: non, è una bugia.
2: Ma dai, ma dai,
1: sì,
2: ma
1: così
2: dai.
1: Si sono sciolti nel 1970 e poi si sono incontrati per sporadiche reunion. Anche gli album solisti di Paul Simon sono bellissimi, a partire da Graceland. Poi Robert Lamb, voce e chitarra di Chicago, ne fa soltanto 82. Sammy Hagar, il cantante di Van Halen dal 1985 al 96, ne fa 79. E poi il cantante Joey Belladonna, che poi in realtà il suo cognome è Bellardini, Joseph Bellardini, è il cantante degli Anthrax e ne fa 66.
2: È il 1965, gli Who registrano My Generation, che diventerà il brano simbolo del rock britannico, soprattutto della cultura mod di quegli anni.
1: Vero.
2: Jimi Hendrix Experience, la band del grande chitarrista, debutta dal vivo a Évreux in Francia, esordio europeo del trio guidato proprio dal sommo Jimi Hendrix.
1: Chi è?
2: 1978,
1: ah, lui, sì.
2: I Queen, che pubblicano Fat Bottom Girls, il singolo hard rock dall'album Jazz firmato da Brian May, e poi è il 2016 quando Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura per aver creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana, che si sono proprio riuniti e hanno detto: adesso però dobbiamo giustificare in maniera tale che Bob Dylan sia soddisfatto questo premio Nobel. E lui ha detto: ci sto.
1: E il Nobel però dovevano darlo anche Queen, che hanno dedicato una canzone al sedere grosso delle ragazze.
2: E quello è
1: Fat Bottom Girl.
2: Vabbè, quello glielo diamo noi. È il Nobel di Rock and Talk.

0: Begin the Boys, questa era la nuova dei Simple Minds. Voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio, 41 yeah. minuti dopo le 6. Abbiamo bella calda calda con una brioche la nostra seconda pagina.
1: Sì signore, avete sentito i compleanni, come succede tutti i giorni. Facciamo tanti auguri a ultra ottantenni, ma questi signori che sono dei grandi grandi artisti del rock, vogliamo o non vogliamo allungare la vita? Ma certo che sì, tutti vorremmo allungare la vita, ma magari non tutti. Adesso poi ne parliamo. Perché? Perché lo si capisce dal proliferare e dalla crescita esponenziale di cliniche e di centri dove sono impegnati ad allungarci la vita. Come? No, non ci sono ancora pozioni magiche, non ci sono pilloline magiche, ci sono tecniche di per migliorarsi, a partire dall'alimentazione e tutto il resto. Ci chiedono di rimanere giovani, di mantenere la memoria, a volte di migliorare le performance, spiega il signor Beretta, direttore scientifico di una struttura di Milano specializzata nei trattamenti sull'età. Ma quanto costa? 1.400 euro al giorno, dove il paziente viene sottoposto a una serie di analisi sullo stato dei muscoli, delle ossa, dell'organismo in generale. La prevenzione riguarda anche la salute di cuore, polmone e tutto il resto. Quindi loro ti aiutano a trovare uno stile di vita a 1.400 euro al giorno. Hai capito? Funziona così.
0: Io pensavo si parlasse di chirurghi.
1: Figurati. No, allora, c'è un grande ricastro americano, Brian Johnson, che ha 49 anni, che fornisce suggerimenti in rete volti a fermare il tempo e non invecchiare mai. Allora, ammesso fosse possibile con delle soluzioni scientifiche, quindi con pillole e medicine varie, cerchereste di allungarvi la vita se foste ricchi, perché comunque costerebbero almeno 30.000 euro a pastiglie?
0: La mia risposta è sì.
1: Sì?
0: Sì.
1: Io no.

0: Hands Clean, questa era Alanis Morissette in Rock and Talk su Virgin Radio. Ma chi risponde no e nega con ostinazione la possibilità di restare in salute giovane grazie al denaro? È la stessa persona che 25 anni fa, se avesse potuto prevedere il futuro, avesse capito che avremmo tutti usato lo smartphone, avrebbe detto no, io mai e poi mai, poi ce l'abbiamo tutti, guarda un po'.
1: Ho capito, però
0: cioè, cosa dovremmo farci dei soldi se ne avessimo tanti, scusami?
1: No, allungarmi la vita no, anche perché fino a 60 anni, 70, se sei in salute, vivi bene, ti godi la vita. Anche se poi ti i 120, però ti trascini, che gusto c'è? Cioè,
0: ma magari con tutti questi stratagemmi, con questo biohacking, riesci a sopravvivere fino a 120 con il fisico di un ventenne.

0: Ecco, vedi, se usassi il biohacking, tu sta roba qui non la faresti. È perché ragioneresti con un altro cervello,
1: ma
0: capito?
1: Sì, dai, 1.400 euro al giorno e allunghi la
0: ma
1: vita.
0: Chi ci fai? Sai quanto spende Brian Johnson, l'imprenditore?
1: No, ascolta, una mela al giorno, così mi ha detto mia nonna, che è morta a 103 anni.
0: Brava.
1: E suo figlio, cioè mio padre, è morto a 94. Io interromperò questa tradizione.
0: Ma perché?
1: Familiare.
0: Ma no, no. Ma sì. Devi fare pure tu come Brian Johnson, no, il no. Bio

0: Feel My Love, Stereophonics su Virgin Radio. Allora, buona giornata da Treviso. Ci scrivono: conosco una persona che, avendo molta disponibilità, si fa un bel check-up completo, lui e la moglie tutti gli anni.
1: Posso dire... Ma io lo farei ogni 6 mesi, ma anche 3 mesi. Allora, a giudicare dai messaggi che arrivano, siccome qui di ricchi non ne vedo tanti,
0: cioè, breve, 1400... non sbagli, secondo me non sbagli. Perlomeno qui dentro
1: tutti o quasi tutti, pochi sono coraggiosi come me, pochi, pochissimi, tutti o quasi tutti avete strizza, avete...
0: Ma di che?
1: Di morire.
0: Ah, di morire, appunto.
1: Perché... si chiama strizza, come si chiama? Sgagia? No, come si chiama?
0: Comunque, Brian Johnson, questo imprenditore, spende circa 2 milioni di dollari all'anno ed è seguito quotidianamente da un team di 30 medici. 30 medici.

0: per campare più a lungo dovete stare calmi, soprattutto tu, Anouk, hai capito?
1: Ah, beh.
0: Stai calma. Comunque, allora, siccome siamo tutti poveracci e siccome la pillola non l'hanno
1: costa.
0: Ancora inventata, dobbiamo constatare che anche questo problema non l'abbiamo risolto. Quindi
2: moriremo tutti!
0: Sì.
1: E il traffico dove lo mettiamo?
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Morning Glory. Morning Glory.
12: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. L'ora esatta è offerta da
13: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
14: Virgin Radio.
12: Sono le 7.
15: It's 7 a.m.
16: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
17: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
18: Traffic. La situazione su strade e autostrade, sulla diramazione Roma Sud verso la A1, tratto chiuso per incidente tra San Cesario e il Bivio. Strade e autostrade, sulla diramazione Roma Sud verso la A1, tratto chiuso per incidente tra San Cesario

0: tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. Sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Aulla statale 665 Massese e l'incrocio Montelungo. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
2: 800 324 330.
3: Il kit d'ordinanza del giorno prevede un kit di sopravvivenza, direi: t-shirt, portapass, cappellino. All'interno della maglietta, abbiamo detto, per questioni di spazio, per farvelo arrivare prima, arrotoleremo, così anche la sorpresa di scartarlo, il CD dell'ultimo album dei Greta Van Fleet, no. Palace of the, for the People.
2: Meraviglia, meraviglia. Ma la domanda che dovete porgere a voi stessi è: ma io me lo merito?
3: Io mi merito tutto, quindi se volete lo prendo io, eh.
2: Allora non è
3: Non posso chiamare adesso,
2: perché ne abbiamo uno solo e va dato a Laura, a Francesca, a
3: Gian Domenico,
2: a Gian Domenica.
3: A Gian Domenica
2: sarà sicuramente una voce
3: oggi femminile. Sarà un Gian, scommetti che ci sarà un Gian. Sì, sì, sì, sì, prevedo un Gian.
2: Allora
3: oggi
2: lasciate libera la linea ai Gian.
3: Solo i Gian.
2: 800 324 330. Gli indizi sono veramente facilissimi.
3: Sì, sono

0: unmetrified vehicle that the charge from the United States. Now he's showing up at your residence. I wonder why he hung up. Is there supposed to be someone else there besides your register to answer?
1: Young Lust, questi erano i Pink Floyd, voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio.
2: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
1: Avevamo detto però, scusate, che c'era una corsia preferenziale per i Gian, ci chiama Gian Andrea o Andrea?
3: Gian Andrea,
1: Gian Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Da dove chiami?
0: Da Pordenone.
1: Perfetto.
2: Confermi di essere Gian Andrea?
1: Sì, sì, sì.
0: No,
2: no.
0: Andrea.
2: Solo Andrea. Andrea. Solo Andrea.
1: Vabbè. Gian di cognome. E che fai nella vita?
0: Sono autista.
1: Autista, quindi sei in movimento?
0: Sì, mi sono appena fermato.
1: Ah, ok, benissimo. Quattro frecce, mi raccomando.
2: Allora,
1: una cosa, qual è il metodo per, per campare il più possibile, quello che metti in atto tu quotidianamente?
2: Se dice a Roma, chi si fa affari sua campa
0: centenni. Fregarmene di tutto.
2: Bravo.
1: Cosa ha detto?
2: Fregarmene di tutto, che compare di chi se fa l'affari sua campa cent'anni.
1: Ah, quindi come dire, bere il vino e cantare la vita, la vita è bella, basta.
2: Bravissimo, bella. Esatto. Bravo. Senti, magari. Andrea, preferisci indovina la rockstar con indizi sugli artisti o un altro argomento? Perché se vuoi, se non sei particolarmente ferrato sulla musica, possiamo improvvisare indizi su qualunque cosa tu voglia.
1: Ricette,
2: la musica, attualità.
0: Io sarei afferrato sulla musica, ma non con i nuovi cantanti.
2: E allora ti spoilero, caschi male, Andrea.
1: No, beh, dai, insomma,
2: caschi questi, male, però la proviamo.
1: Sono girato tanto tempo. Dai, proviamoci.
3: Indizio 1.
2: La band di oggi, caro il nostro Andrea, viene dagli Stati Uniti, ma uno dei concerti più memorabili della loro carriera, da cui nel 2008 è stato tratto un live album, è andato in scena a Milton Keynes nel Regno Unito.
1: Cioè,
2: e qui siamo proprio a cavallo.
1: Ma Buccero, perché vuoi farti odiare? Porca miseria.
0: 2008, Stati Uniti.
2: Sì.
1: Non ho capito cosa ha detto, ma possiamo andare avanti.
3: Indizio 2.
1: Se sei stato al cinema tra il 30 settembre e il 3 ottobre scorsi, potresti esserti imbattuto nel film documentario che racconta i loro ultimi 7 anni. Vuoi sapere anche il titolo? Unshatter.
2: Come vi pare, Unshatter. Purché si arrivi al dunque.
3: Indizio 4.
2: Allora, dal 2024 hanno una nuova cantante che si chiama Emily. Emily Armstrong, ma non ha nulla a che vedere con quello che andò sulla Luna, cioè non sono credo nemmeno parenti.
1: No, e neanche di Louis Armstrong.
2: Nemmeno Louis Armstrong. Emily Armstrong.
0: Sì, quella cantante che fa schifo.
2: Ma no! Quella cantante? Che fa il tifo, la cantante che fa il tifo.
1: No, tu hai capito che fa schifo?
2: Dai, quindi sono i link, chiudiamo, qui bisogna chiudere. I Linkin?
0: Linkin Park.
2: Bravo!
3: Oh yeah, hai vinto!
2: Bene.
1: Lui, tu gli dici la strada da fare e lui la fa, è un bravo autista.
0: Sì, sono bravo.
2: Ma autista di taxi, autobus, tram?
0: Lavoro per l'ospedale.
1: Ah, quindi porti medicine.
2: Va bene.
1: Passa anche di qua che ne abbiamo bisogno.
2: Porta ammalati.
1: Ah, capito. Abbracciali per noi.
2: Ciao Andrea.
1: Ciao Gian Andrea.

0: buongiorno Doc. Salve. Mamma mia, che vitalità questo Pordenone, spumante la mattina qua,
1: Yuhu. Ciao Andrea, che entusiasmo questa mattina. Yeppa.
2: Doc, Francesco, fateci un favore a tutti noi. Smettete di telefonare alla gente al mattino che non ha voglia. Stanno ancora dormendo.
3: Chiamiamo noi.
2: Lasciateli tranquilli. Ce n'è di gente che vorrebbe parlare con voi.
3: Uè, io spero di non ammalarmi mai, perché non voglio mica salire con quello stordito.
4: No, ma c'è chi dice che abbia compiuto dei miracoli lui. Chi sale sulla macchina di Andrea improvvisamente torna sano, eh? Scappa a gambe levate proprio, vedete come corre.

0: Buongiorno, ma questo c'aveva voglia di morire, altro che 120 anni.
1: A proposito di check-up medici, Andrea, fatti vedere da uno bravo, bucati sotto gli alluci.
2: Cavolo, qua abbiamo trovato l'anello mancante tra l'uomo e il comodino.
3: Tranquillo,
4: Sì.
3: Gianandrea, è un
4: Ma comunque sai che da quando hanno assunto Andrea, l'ospedale risparmia perché la gente preferisce andarci a piedi con tutti i dolori, e quindi c'è questa lunga fila al pronto. Dice, ma andò là ad arrivare col portantino, dice, ma lascia perdere, qua Andrea, ma per carità.
3: Però l'ha detto Park, ha detto Park, tu hai detto Link e lui ha detto
4: Ecco,
3: Park, mi sembra.
4: sì, proprio quello.

0: Per me Andrea è un autista di carri funebri.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Tutti e dico tutti i concerti e i festival rock del 2026-2027 firmati Virgin Radio li trovate sul nostro sito virginradio.it, dove potete ascoltare anche la diretta, quella di Rock and Talk, fino alle 9.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Denaro è tempo il...
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
12: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow.
13: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
18: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
19: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
21: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
22: Sì, ma tanto c'è tempo.
23: Sì, sì, ci vado domani.
22: Ma va, che mica scappa,
23: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
22: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Foo Fighters su Virgin Radio, avete saltato con The Line, avete saltato anche con i Rolling Stones, questi sono in forma, avete visto i Dave Grohl e Company, ma quegli altri, che dire di quegli ultra ottantenni che non c'hanno pancetta, che sono belli tonici,
1: tirati.
0: E tirati, cioè va bene, avranno 5-6 personal trainer,
1: sì, per non parlare di tutte le leggende, il lavaggio del sangue, l'aerobica,
0: però questi non hanno problemi a spendere 1400 euro al giorno per stare in forma. Comunque ci sono delle notizie che in qualche modo consolano, perché la tendenza è un'altra.
1: Sì, infatti mi proprio in realtà di una tua scoperta, perché
0: sì,
1: mi è piaciuta talmente tanto questa scoperta scientifica che non vedevo l'ora di raccontarvela. La domanda che si fanno gli scienziati è: che fine hanno fatto i superuomini da poster? La risposta è: sono stati sorpassati da uomini normali con una percentuale di grasso corporeo tra il 13 e il 14%.
0: Io sono al 15.
1: Tu sei, bah, sì, io pure, dai, 15-16. Ricerca pubblicata su Science Direct,
0: yeah,
1: che ha coinvolto partecipanti da più continenti, che hanno valutato corpi maschili senza volto né contesto, quindi nessun trucco, nessuna altezza da vantare, solo composizione corporea. Sono stati preferiti fisici equilibrati, però attenzione, tonici ma non esasperati, cioè non i fisici da palestra.
0: Esatto, esatto. Quindi quelli hanno rotto le balle.
1: Ah, tu dici?
0: Ma certo! Viva le maniglie dell'amore!
1: Viva le maniglie dell'amore? Beh, questo è tirato al nostro mulino.
0: Parliamo di quelli che loro definiscono difetti, ma che noi invece no. Non
1: definiamo virtù.
0: Esatto. Quali sono i vostri difetti
1: travestiti virtù? Da virtù?
0: Esatto.

0: con The Chain Gang, i Pretenders su Virgin Radio. Quindi il difetto fisico che avete difetto, trasformato in una virtù, sì, vostro o del vostro partner. Allora,
1: sì, sì, ci vogliono omologare, ci vogliono
0: tutti i palestrati, ma magari, guarda, io se avessi la disci io li invidio, guarda, invidio molti, no, voglio spezzare una lancia a favore di quelli che passano ore in palestra, perché tutti dicono va bene, è solo estetica,
1: io invece
0: è solo scena,
1: di aver sempre
0: no,
1: pagato
0: è disciplina,
1: e di non essere mai andato.
0: Dai ragazzi, se ci teniamo le maniglie dell'amore perché non abbiamo voglia di rimetterci in forma, diciamo la verità, poi che uno dica no ma sono belle, sono sexy, vi dico io la verità, sono tutte bugie, perché poi

0: Nothing better than this, Casebian. Marino scrive: chi passa tanto tempo in palestra è sì disciplinato, ma verso la vanità, è troppo concentrato su se stesso.
1: Sono d'accordo con Marino.
0: Sei d'accordo con lui?
1: Sì. Anche Marino c'ha una bella pancetta come la mia.
0: Manie dell'amore a gogo proprio.

0: arriva sempre nel momento sbagliato Lenny Kravitz. Comunque Lenny Kravitz piace, però io faccio ridere.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
10: No!
9: Del vetro?
10: No!
9: Di carta e cartone?
10: No, no!
9: Di plastica e metalli?
10: No!
9: Dell'organico?
10: Certo che sì!
9: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
10: Facile, no?
9: Scopri di più su biorepac.org.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
13: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai!
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba!
14: Tranquilli, intendeva l'offerta!
16: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Yakult Plus, pesca pesca pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca pesca pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca pesca pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca, buono.
19: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide, il talento conta, ma le partite non si vincono da soli, serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
20: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
21: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
0: Virgin Classics 1969.

0: sta guardando il video dei Beatles del 1969, Get Back, sul canale Sky 717, avrà notato che così erano nel 69 e così sono rimasti, almeno i due rimasti, Paul McCartney e Ringo
1: Starr, identici, hanno fatto il patto col diavolo, guarda.
0: Invece noi siamo migliorati con le nostre pancette, come con il vino, le nostre maniglie, capite?
1: Oh, bravo, stiamo parlando di difetti, esatto. Quindi fisici, che quelli, difetti, quelli che avete trasformato in virtù, i vostri, del vostro partner. No, però piccolo preambolo, no? E noi siamo perfettamente consapevoli di quanto soprattutto i giovani oggi facciano i conti in alcuni casi con il dismorfismo, che è questa, questo disturbo della salute mentale in cui una persona si concentra a volte in modo ossessivo su un presunto difetto che invece per alcuni quello, non è, assolutamente un difetto. Però è anche vero che nell'epoca dei social, è inutile negarlo, siamo bombardati,
0: sì, siamo
1: dall'idea di una perfezione inarrivabile, quindi la soluzione potrebbe esserci in realtà, ma smettiamo di chiamarli difetti.
0: Esatto.
1: Se uno si piace con le maniglie dell'amore, io posso dirgli: guarda, a me non piacciono, ma non è un difetto.
0: Esatto.
1: Vivi serenamente con le tue maniglie dell'amore, non c'è nessun modello di riferimento.
0: Finalmente mi hai detto una giusta.
1: Che poi, che c'entra, che anche a me piace vedere un bel fisico curato, perché sarei ipocrita se ti dicessi il contrario. Dai, piace anche a te, però. Adesso a te piacciono, cioè, un bel fisico perfetto non ti attrae, non ti colpisce in qualche maniera?
0: Perfetto rispetto a chi, rispetto a cosa?
1: No, io parlo di te. Se tu vedi una donna bellissima sulla spiaggia,
0: ma sono i canoni che ci impongono.
1: Ma lascia perdere i canoni. Se vedi una in bikini, una stangona perfetta che sembra uscita da un film.
0: Io guardo solo le caviglie.
1: Ah, tu guardi
0: solo quello.
1: Vabbè,
2: ma smettila di dire cazzate.

0: E questo è il nuovo singolo dei Royal Blood, che tra l'altro è la title track del nuovo album del duo di Brighton, che uscirà il prossimo 6 novembre. Noi saremo lì con i Royal Blood, Dead Company, eh? Bel pezzo qui
1: gran
0: su
1: bel pezzaccio.
0: Virgin Radio. Allora, beh, loro per esempio, dai, c'è Mike Kerr, che è indubbiamente un bel ragazzo, sì, ma la musica giovane, che la bellezza non sempre vanno di pari passo. Puoi essere una persona fisicamente piacente o non piacente, ad avere un successo enorme nel mondo del cinema, però come la mettiamo?
1: Il
0: diciamo
1: idolo...
0: che l'80% degli attori e delle attrici sono tutti bellissimi.
1: Ma,
0: sarà un caso, secondo te?
1: Il mio idolo è Meatloaf, che a partire dal nome è la perfezione.
0: Eh? Ah, ho capito, ho capito. Sì, penso. Piacente?
1: Boh, insomma, fai
0: un tipo.
1: Devi prendere la circonvallazione per girargli intorno. Però...
0: Ah, ecco, lo vedi, però, che però lo vedi.
1: No,
0: che...
1: È un grande, è un grande.
0: Esatto, esatto.

0: così, è così che va presa la vita, come gli Smash Mouth. Oh, là, diciamolo.
1: Oh, dopo una bella passeggiata al sole, le breaking news del TG Com 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: NEN.
8: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
13: L'ora esatta è offerta da
14: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
2: Virgin Radio.
13: Sono le 8.
15: It's 8 a.m.
13: TG Com 24. Breaking news.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il prodotto interno lordo dell'Italia, più 0,8% nel 2026, con una inflazione al 3,3. La crescita nell'area euro rallenterà all'1,1% quest'anno, per poi registrare una lieve accelerazione nel 2027. L'invito di Giorgetti: usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari nelle bollette. Il responsabile dell'economia lancia un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con l'UE per contenere il costo del gas. Così Meloni ad Asso Lombarda. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo. Prime udienze a gennaio. Trump difende la sua idea di tregua. C'è perché l'ho detto io e Putin la vuole più di Zelensky, accusa. La NATO avverte la Russia: se attaccati risponderemo. Intanto Mosca e Pechino rafforzano la cooperazione marittima in difesa dei commerci. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi. L'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi. L'intervento al Policlinico Gemelli di Roma.

0: del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Traffic. La situazione su strade e autostrade. Sull'autosole tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza a seguito di un incidente. Al momento si transita su una sola corsia e si registrano 7 km di coda tra la diramazione Roma Sud e Valmontone. In alternativa, chi è in viaggio sull'autosole in direzione Napoli, consigliamo di uscire a San Cesario, dove ci sono 4 km di coda a partire dal bivio con l'autosole, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Valmontone. Sulla 8 Milano-Varese, code per traffico intenso tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord in direzione Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Incolonamenti sulla 22 del Brennero tra Mantova Nord e Nogarole Rocca in direzione Brennero. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, materiali dispersi in carreggiata al bivio per il Terminal 1. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
7: E abbiamo fatto svoltare la giornata con un'informazione scientifica di quelle che non vi immaginavate. Sì, adesso il nuovo trend è la pancetta e non più la tartaruga, ma del resto, come abbiamo detto, sono trend. I trend vanno e vengono, invece la perfezione o quasi perfezione è quella che noi stabiliamo. Prendete Antonello Biroso. Antonello Biroso è la perfezione o quasi, è il modello di riferimento. Un solo difetto, il colletto della Polo sollevato, quello non glielo perdoneremo mai.
8: E un certo numero di capi fluo nel suo guardaroba, però anche il fluo è questione di gusti. Comunque
7: Brian Molko invece?
8: Oh, beh, Brian Molko è per esempio uno di quelli che sai, piacciono, ma lui è sempre piaciuto. Dagli anni 90 a oggi la grandissima storia dei Placebo. La troverete sul palco dell'Unipol Forum a Milano il venerdì 6 novembre, quindi 2 biglietti per loro per i Placebo in concerto in Italia a Milano. 800 324 330, velocissimi.
7: Adesso!

0: Minority, questi erano i Green Day in Walk and Talk su Virgin Radio. Giusto il tempo di augurare la buona giornata ad Elena.
1: Elena!
2: Buongiorno! Buongiorno!
1: Placebo! 9, no, che dico? 6 novembre Unipol Forum.
0: L'avevi girato.
1: L'avevo girato, sì. Contenta?
2: Grazie, contentissimo.
1: Oh,
2: mi avete rallegrato la giornata. Grazie,
0: oh,
2: ragazzi.
0: Senti, velocemente in chiusura, domanda a flash, devi essere sincera. Su un'isola deserta una settimana, puoi andare con Ryan Gosling o con me e il Doc? Chi scegli? Sincera,
2: no,
0: però,
2: due,
0: eh?
2: Assolutamente voi due, ragazzi. Senza difetti.
0: Oh, va bene. Allora, ragazzi, ci illustriamo le unghie sul bavero della giacca e ti ringraziamo per questa.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, Elena.
2: Grazie, buona giornata.
0: Vabbè,
1: però,
0: è stata gentile.
1: Al concerto ci va col fidanzato.
0: No, ci va con Ryan Gosling al concerto, poi lo chiama proprio.

0: Ma avete sentito quanto era bella la voce di Elena? E fra poco invece quella di Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Optif.it.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
8: Sostituiscio.
9: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio.
10: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Rock and Talk su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
17: Martedì 13 ottobre, siete su Virgin Radio, Rock and Talk. A quest'ora arriva lui con i fari accesi sull'attualità, il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
16: Rock and Talk.
17: Buongiorno.
18: Io penso che mi abbiate sottovalutato. Scusate, se volto. Sono proprio un nano. Ma...
19: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, quando Giorgia Meloni si ricorda di essere ironica e autoironica, non è male, come in questo caso è salita su questo podio che l'avevano preparato e ha detto appunto: ma forse mi avete sottovalutato. In effetti, guardando le immagini, si vede che lei spiccava da dietro, no, il leggio, come una valchiria, le avevano messo questo rialzo francamente imbarazzante. Dopodiché, detto che la battuta è divertente, detto che è autoironica, no? Adesso qualcuno dirà: ha detto nano, ha detto nana. Lei sa benissimo, la Meloni, che persino tra qualche suo alleato di governo, nella stessa maggioranza di centrodestra, no? lei viene definita la nana, in qualche caso nana malefica, la ducetta, eccetera, perché come sappiamo sia nel centrodestra che nel centrosinistra gli alleati che dicono di essere uniti come un solo uomo, come una sola donna in questi casi, in realtà dietro le quinte si tirano delle coltellate che va bene, cosa che non succede al sindaco di questo comune che si chiama Basaluzzo in Alessandria, provincia di Alessandria, Gianfranco Ludovici, che è il sindaco più longevo d'Italia in carica, ha 88 anni, rimarrà in carica fino al 2029, cioè lascerà quando avrà 91 anni. Che Dio lo assista, sta in splendida forma, ha dato un'intervista in realtà già il 30 settembre alla Stampa e oggi sul quotidiano La Repubblica, in cui dice tra l'altro che il suo ex vice sindaco Cesare De Micheli ha lasciato per problemi di salute a 87 anni, cioè aveva un anno meno di lui, e adesso la sua vice invece è una signora che si chiama Silvana Cravenna, che dice il sindaco è una ragazza di 70 anni, la vice beata gioventù. Poi ovviamente stiamo parlando di un paese che ha 2000 anime, però ecco, come dire, la politica come servizio, la politica come missione, un sindaco eletto da una lista civica in un paese dove evidentemente si conoscono tutti ed è sindaco ininterrottamente dal 1995. Lunga vita a tutti, è un ricordo, se me lo consentite, di una persona che ho conosciuto, che conoscevo, che passava per matto tra virgolette nel mondo dello spettacolo, perché faceva sempre personaggi sopra le righe, uno dei quali, di questi personaggi, in qualche modo è tornato di moda, perché quando io sento parlare l'onorevole Vannacci, o lo chiamo Enzo Vannacci in memoria di Enzo Iannacci, vengo anch'io, no tu no, e qualche volta invece mi fa venire in mente Vannacci, il generale Catenacci, fascistone in maglia e camicia nera, che era una delle maschere di Giorgio Bracardi. Sentiamo.
0: Quello che più preoccupava di tutti quanti era che mettevano in dubbio la virilità del Duce. E insomma, quel punto lì al Duce gli sono saltate le patornie. L'ha chiamato il Pavarotti, ci fa.
19: Va bene, va bene, lo ricordiamo anche perché insieme a Gianni Boncompagni e Renzo Arbore, per chi fa radio, per chi ascoltava la radio, noi boomer negli anni, alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, Scarpantibus in alto gradimento, grande trasmissione cult radiofonica. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: It won't always be like this. Questi erano gli Nailers su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio, Antonello Pieroso.
2: Quando è scoppiato lo scandalo di Nicole Minetti, la grazia, come era stata data, come era stata verificata, perché per come, ricordate che il Fatto Quotidiano aveva cavalcato dicendo che c'erano state violazioni di legge, che non erano ascoltati i testimoni, era una cosa gravissima, anche Mattarella che aveva dato la grazia, insomma. Dopodiché i magistrati di Milano avevano smontato tutto il preteso o presunto scandalo e a quel punto però Marco Travaglio pensò bene di fare la seguente dichiarazione. Sentite.
3: L'unica cosa che non possono fare la Procura Generale è accusare il Fatto Quotidiano di falso, perché questo è una diffamazione e perché non lo possono fare in quanto non hanno sentito le persone che abbiamo sentito noi. Quindi quella cosa lì se la rimangiano e ci chiedono scusa, altrimenti li denunciamo.
2: Ora, quella cosa lì se la rimangiano, ci chiedono scusa se non li denunciamo. Sono passati più di 3 mesi, non risulta presentata nessuna querela nei confronti, attenzione, dei magistrati di Milano. Travaglio, i magistrati non si permettano di dire che abbiamo scritto cose false, perché se no li quereliamo o li denunciamo, azione di risarcimento, cioè, non lo so. Comunque, a oggi quella perentoria dichiarazione è rimasta lettera morta. Ma io non sono sorpreso. Travaglio è uno a cui viene consentito, questo lo dico con invidia, di dire qualsiasi cosa, anche smentita nell'arco di 24 ore, e di continuare a essere considerato un giornalista che come lui non c'è nessuno. E allora, ricordo il famoso tweet in cui diceva: basta credere alla propaganda americana, la Russia non ha alcuna intenzione di invadere l'Ucraina, scritto il giorno prima dell'invasione dell'Ucraina. È già così. E poi c'è la famosa storia di Draghi, che io vi voglio far sentire, perché qualcuno dice: ma tu inventi questa storia che lui avrebbe detto che Draghi non voleva fare il presidente del Consiglio. Allora, sentiamo in 4 step che cosa disse ospite di Lilli Gruber. Vai, Nico.
3: Se volete finisco di rispondere a Lilli Gruber, che mi ha chiesto del governo Draghi. Beh, è una simpatica barzelletta, perché per fare il governo Draghi intanto bisogna avvertire Draghi e sincerarsi che voglia fare il Presidente del Consiglio. A me non risulta che voglia fare il Presidente del Consiglio.
2: Ah, oh, a lui non risulta, se non risulta a lui, figuratevi se è vero che Draghi farà il Presidente del Consiglio. Se lo dice lui è garantito al limone, non lo farà perché non lo vuole fare, chiaro? Ma poi è andato avanti, vai Nico.
3: In secondo luogo, i governi per stare in piedi devono avere una maggioranza. Qual è la maggioranza del governo Draghi all'insaputa di Draghi? Non esiste, perché i 5 Stelle non sosterrebbero mai Draghi, la Lega non sosterrebbe mai Draghi.
2: Oh, garantito da lui, Draghi non vuole fare il Presidente del Consiglio, ma anche se volesse fare il Presidente del Consiglio non avrebbe la maggioranza, perché i 5 Stelle non lo appoggerebbero mai, difatti come è andata, e la Lega non lo appoggerebbe mai, e difatti come è andata, la Lega e i 5 Stelle nella maggioranza che sosteneva Draghi. Ma non ha finito qui, Travaglio, vai Nico.
3: Stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un governo che non ha nessuna possibilità di esistere, perché il Presidente del Consiglio che è stato designato, e cioè Draghi, non è disponibile.
2: Allora, è un governo che non esiste perché Draghi non è disponibile. Tutto questo 3 giorni prima che Draghi andasse al Quirinale per dire che era pronto a fare il Premier. E poi c'è la chiusura finale. Vai Nico.
3: Draghi è una figura talmente alta e talmente super partes che semmai ha il profilo per fare il Presidente della Repubblica. Non permettersi al tavolo a litigare tutti i giorni con questo
4: allora,
3: pollaio insopportabile. Dopodiché se qualcuno vuole fare il governo Draghi lo lanci, chiamano Draghi, così scopriranno subito che non è disponibile e la piantano, visto che è un anno che parlano di una cosa che non esiste.
2: Allora, una cosa che non esiste. Basta, stop, che altro devo dire? Non è la mia ossessione. Rilevo la contraddizione, l'ipocrisia, se volete, no? La mancanza di visione, il dire le cose come in missione per conto di Dio. Tutto questo blocco qui lo faccio a favore di quel signore che ieri ha pensato bene, in difesa di Marco Travaglio, di esprimere dei giudizi nei miei confronti che secondo me sono diffamatori, e quindi quel signore se la vedrà con i miei avvocati e poi anche con i giudici. Ogni tanto mi capita. Ho preso anche qualche dindo di recente, come sappiamo qui a Virgin Radio. Bene, ovviamente mi dispiace, io posso tollerare e tollero, anzi invoco il dissenso rispetto alle cose che dico. Non voglio il pensiero unico. Dissentite se non siete d'accordo. Io vi do una chiave di interpretazione. Non ho la verità in tasca. Magari sbaglio, ma lo faccio in buona fede e con grande onestà intellettuale. Ma se mi accusate di altro e mi diffamate, magari mettete di sguincio di mezzo anche mia moglie e mio figlio, ci rivediamo davanti ai giudici e spero di farvi, e loro, spero vi facciano molto male. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Punk rocker Ramones su Virgin Radio.
1: E il nostro Antonello Piroso con noi in Rock and Talk.
2: Allora, mi è capitato di vedere una classifica economica riguardo ai paesi, alle nazioni, riferiti al PIL, al prodotto interno lordo, al fatturato, no? Di un paese, diciamo così, riferito ai cosiddetti PIGS, che è un dispregiativo coniato in verità dalla stampa anglosassone, riferendosi con questo acronimo peggiorativo PIGS con due I, no, non maiali al plurale, PIGS, acronimo peggiorativo riferito ai paesi con le economie deboli o affaticate o con alto debito pubblico, insomma i peggiori della compagnia, e PIGS è l'acronimo che sta, la P per Portogallo, la I per Irlanda, la seconda I per Italia, la G per la Grecia e la S per la Spagna. Poi dopodiché, con dinamiche diverse, insomma, c'è chi è andato bene, c'è chi è andato male, ma in questa tabella che ho visto, riferito al PIL di questi cinque paesi, riferito all'ultimo decennio dal 2016 al 2026, risulta che il PIL dell'Irlanda è quello che è andato meglio rispetto a questi cinque paesi, il PIL che è cresciuto del 6,5%, il Portogallo è cresciuto del 2,2%, la Spagna del 2,1%, la Grecia dell'1,8% e l'Italia soltanto dell'1%. Bene, ma io mi domando e dico, se questi dati che ho letto sono corretti e sono riferiti a un decennio, detto che bisogna essere estremamente critici nei confronti di qualsiasi governo in carica, adesso c'è il governo di Giorgia Meloni, il governo di centrodestra, le politiche economiche li abbiamo sotto gli occhi di tutti, la crisi economica l'abbiamo sotto gli occhi, i tentativi di risolverli li abbiamo sotto gli occhi, gli operai dell'Ilva continuano giustamente a essere preoccupati per la loro occupazione, per il destino. Benissimo, va tutto bene. E tutto questo lo possiamo mettere comodamente in carico al governo in carica, al governo di centrodestra. Però negli ultimi 10 anni, scusate, c'è stato il governo di Renzi, il governo di Gentiloni, il governo di Conte 1, il governo di Conte 2, il governo Draghi e poi il governo Meloni. È possibile che in tutti questi anni l'Ilva sia rimasto un problema che nessuno ha risolto e che il PIL non sia cresciuto e che il PIL che non cresce sia un problema che nessuno ha risolto? O vogliamo dire che è soltanto colpa dell'ultima arrivata? Ma quelli di prima è tutta un'allegra compagnia, credetemi, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Supernatural Super Series, gli R.E.M. in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Allora, ho letto una bella intervista sul Corriere della Sera all'ex cancelliere tedesco socialdemocratico Olaf Scholz, il quale dice a un certo punto, riferito ai suoi compagni di strada, la sinistra tedesca, il centro-sinistra tedesco, dice: dobbiamo ricordarci di una cosa, chi lavora nella cucina di un ristorante o porta un espresso al tavolo di un bar vale esattamente quanto chi quell'espresso lo ordina e lo beve. Nessuno deve sentirsi superiore perché ha una laurea. Vale a maggior ragione per gli esponenti delle potenti elite economiche che attribuiscono esclusivamente a se stesse il proprio successo. I partiti socialdemocratici devono ricostruire una nuova solidarietà nella società. Non è soltanto una questione di stato sociale, ma di rispetto delle persone. Ed è proprio a questo che dovrebbero pensare innanzitutto tutti i politici, non soltanto quelli tedeschi, anche quelli italiani, non soltanto quelli di sinistra, ma pure quelli di destra e, perché no, anche quelli di centro. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Seriously, gli Editors su Virgin Radio.
1: E grazie per essere stato con noi, al nostro Antonello Piroso, che ritroveremo domani in Rock and Talk.
2: Io sono una testa di razzo, vado a zonzo come uno strò. Che felicità, così cantava Giorgio Bacardi. Io sottoscrivo, ci sentiamo domani, ciao.
0: A domani.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
5: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
17: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
18: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
19: Fino al 21 ottobre un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
18: Basta un Penny.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Tartif.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Ufficio cose smarrite.
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Virgin Classics
8: 1965.

0: anche il video di questa bella I Can Explain, datata 1965, ci ha portato indietro nel tempo, addirittura video in bianco e nero, i mod del metà degli anni 60, e questi dinosauri del rock vanno avanti, e i Rolling Stones ancora più di loro.
1: A parlare, perché c'è sempre una talpa, è il sassofonista jazz Courtney Pine. Vedete voi chi è questo signore? E beh, un signore che conosce molto bene Mick Jagger, perché ha lavorato con lui in passato, ha suonato il sassofono nel terzo album solista del frontman dei Rolling Stones. Dovreste ricordarvelo, io me lo ricordo perfettamente quel disco, era il 1993, Mick Jagger usciva con Wandering Spirit. Comunque lui dice a BBC Radio 3: ho appena fatto un'altra sessione un paio di settimane fa con Mick Jagger per i Rolling Stones. Mick è un artista straordinario, quel mondo pop è completamente diverso da tutto ciò che conosco, pop, perché lui li considera pop alla fine.
0: Ma sei appena uscito il nuovo disco dei Rolling Stones e sono già tornati in studio.
1: Ma sai com'è, siccome sono ancora caldi,
0: un momento di pausa, di tranquillità, di serenità,
1: trascorrere una settimana su una delle tante isole deserte possedute da Mick in giro per il mondo, no? E invece no,
0: sono terribili questi fan prodigio, sono veramente terribili.
1: Un fan prodigio, Mick sarebbe contento di questo complimento, sai?

0: con i placebo che abbiamo deciso di chiudere, i placebo che un'ora fa hanno spinto Elena a chiamare l'800-324-330 per mettere le mani su due biglietti.
1: Ecco, e c'è un messaggio.
0: Cosa dice?
1: C'è un messaggio di Marino, perché ti ricordi la domanda che abbiamo fatto a Elena? Elena, se tu dovessi scegliere di trascorrere una settimana su un'isola deserta con Ryan Gosling, con me e il Doc, con chi andresti?
2: Con voi,
1: perché vi amo. E Marino ha scritto: cosa non si fa per due biglietti? C'ha ragione Marino, bravo.
0: Elena è carina, simpatica e sincera, ha detto la cosa giusta. A domani.
3: Oh, siete pessimi.
0: Anche oggi
4: on Virgin Radio. Rock and talk.
5: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
4: Radio. Style Rock.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
8: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
9: Sì, ma tanto c'è tempo.
10: Sì, ci vado domani.
9: Ma va, che mica scappa,
10: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
9: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
10: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
11: L'ora esatta è offerta da Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
4: Virgin Radio.
12: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
12: TGCOM 24. Breaking News.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive, con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi, l'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana, sull'agenda si naviga a vista. Mosca frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. Contatti in corso, puntualizza il Cremlino. Quando avremo qualcosa da comunicare, lo faremo sapere. La NATO intanto avverte la Russia: se attaccati, combatteremo. Lavoriamo con Bruxelles per contenere il costo del gas. Così Meloni ad Assolombarda. Dirò all'UE cosa non va su flessibilità ed energia, aggiunge, ammettendo una crescita ancora troppo debole. Salvini si dimette da segretario della Lega in vista del congresso e annuncia un nuovo simbolo. Il leader del Carroccio fa il passo indietro formale per arrivare alla rielezione del 25 ottobre. Orgogliosi delle nostre radici, dichiara, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro. A 34 anni muore R.J. Mitty, il Walter White Jr. di Breaking Bad. L'attore statunitense recitò nella popolare serie TV per la quale fu premiato nel 2014. Aveva 3 anni quando gli fu scoperta una paralisi cerebrale. Dedicò parte della sua vita al sostegno delle persone con disabilità. Calcio, la sesta di A si chiude con 2 successi casalinghi. Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security.

0: Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 14 Adriatica il traffico è congestionato con code tra il bivio per l'Autosole e il bivio per la 13 Bologna-Padova, procedendo in direzione Ancona. Sulla 9 dei Laghi, code per operazioni doganali tra la barriera di Como Grandate e Chiasso Uscita Merci in direzione della Svizzera. È un veicolo in panne invece a causare code sulla 1 Firenze-Roma, tra Incisa Reggello e Valdarno verso la capitale. Sulla 1 Roma-Napoli, code tra il bivio per la 24 e la 1 di diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Infine sulla statale 42 del Tonale della Mendola si procede a rilento per un cantiere tra Albano Sant'Alessandro e Pianico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
7: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon martedì 13 ottobre 2026. Si comincia casa nostra dalle 9 alle 11. Io sono Alteria, c'è lui, Super Toki in regia e voi già belli settati, pronti per queste 2 orette insieme in diretta al solito. Dai, si chiacchiera di musica, di rock and roll, di concerti, del premio Nobel Bob Dylan. Quest'oggi nel 2016 sono già passati 10 anni, giusto? 2016, no, che io sulle date sono un po' rimba. 10 anni fa, premio Nobel a Bob Dylan, mi ricordo quanto se ne parlò all'epoca. Ascolteremo nuova musica, ci butteremo in città, in giro per il mondo, musei, concerti, parleremo di libri, di cinema, sì, tutto questo in 2 ore, incredibile. Come state? Come state lì fuori? Come avete dormito? Avete riposato bene? Io, guarda, dato che questa è Radio Verità e dato che qui siamo proprio a casetta nostra, Morning Glory, siamo tra amici, questa mattina al risveglio un po' difficile, sai quando pronti via litighi di prima mattina? Ah, ma adesso facciamo la pace in diretta, perché no? 342 41 41 411 se volete interagire con noi, amici, io sono pronta. Voi siete pronti? Oggi si comincia così.

La voce di Dolores, Dolores Riordan con i Cranberries, Stars pronti, partenza, via, dai, Morning Glory, fino alle 11 insieme, così ho raccontato un po' i fatti miei dicendo, mi sono svegliata litigando, capita, ogni tanto ci si può svegliare con delle discussioni così col fidanzato o la fidanzata, guarda, questa mattina, Toki, ne parlavo prima con Buccero, no? Quindi nel mondo Rock and Talk, l'autore di Rock and Talk, è curioso immaginare come le persone possano litigare, cioè tipo io se immagino Toki che litiga, io e te non abbiamo mai litigato, e attenzione, oggi potrebbe essere la giornata giusta, tu urli secondo me, sei uno che sbraia, tu stai nel... io divento muta, una tomba, faccia antipaticissima e quello dici la costante. 342 41 41 411, dai, l'ultima volta che avete litigato e ci dite se voi siete quelli che impazziscono e urlano o quelli che invece non ti parlo più per i prossimi 7 giorni. Vediamo, sono molto molto curiosa. Mentre ci pensate, vi dico che sta partendo la mostra in tour di David Bowie. Sono pochi gli artisti che possono portare in tour una mostra personale. Parliamo del Victoria and Albert Museum, che ha raccolto un sacco di oggetti, un archivio di cose inerenti al mondo di David Bowie, e tra pochi giorni questo insieme di oggetti farà il giro dell'Inghilterra e si potrà andare a visitare in vari luoghi. Chissà, chissà se arriverà anche in Europa, sarebbe bello, bello davvero. Modern Love, buongiorno amici, arriva il Duca Bianco.

0: Silenzio YouTube. Bene, abbiamo scoperto che non sono pochi gli ascoltatori di Virgin Radio che ricorrono al silenzio quando litigano, quindi no sbraitare, no, silenzio, zitti, muti tutti, sentiamo, sentiamo.
1: Allora, io di solito sono una che sbraita, ma proprio fa di quelle urlate pazzesche, ci metto tanto per arrabbiarmi, ma quando succede grido che sembro indemoniata. Sbatto anche le cose, eccetera.
0: Mamma mia.
1: Però l'ultima volta che ho litigato con mia sorella ho deciso di non parlarle più, anche se lei mi parlava normalmente, e ho scoperto che fa molto più incavolare l'altra persona, quindi è un'arma potentissima il silenzio. Ciao, buona giornata Cristina.
0: Vedi, minima spesa, massima resa. Tu non rispondi e fai incavolare ancora di più. Senti che bella questa frase, non è mia ma della grandissima Alda Merini, non c'entra con il litigare ma è una frase sul silenzio. Sul silenzio, come dice Bonovox. Alle volte il silenzio dice quello che il tuo cuore non avrebbe mai il coraggio di dire. E così ci siamo anche buttati nel mondo della poesia. Ascoltate bene questo pezzo che parte. Senti qua. Oh yeah! Dirty Deeds Done Dirt Cheap, traccia di apertura di un grande album degli AC/DC dal titolo Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Attenzione a questo input perché tra poco parleremo proprio di tracce d'apertura di album clamorose e vi faremo delle domande, anzi una domanda sulla quale dovrete un pochino riflettere. Dai, dai, dai che si comincia a carburare. AC/DC.

0: Che bello chiacchierare con voi. Abbiamo tirato in mezzo Alda Merini, guarda, abbiamo subito una risposta.
1: Alda Merini disse anche un'altra frase bellissima: scelgo con cura le parole da non dire.
0: Meraviglia. Amici, restiamo insieme. Casa nostra si chiama Morning Glory.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Sostituiscio!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Denaro è tempo il...
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Sognare una vacanza d'inverno?
14: Previsto.
13: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
14: Inaspettato.
13: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
15: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina.
15: Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
1: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano.
20: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
22: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
23: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

17 Going Under, la voce di Sam Fender, e questo era il titolo dell'album e questo anche il singolo d'apertura del disco di Sam Fender. Prima abbiamo ascoltato gli ACDC con Dirty Deeds, Thunder Chip, anche quello traccia, brano d'apertura dell'omonimo album. E guarda, neanche a farlo apposta, stiamo per ascoltare la versione live unplugged di About a Girl dei Nirvana, che apriva l'MTV Unplugged a New York dei Nirvana, era proprio la traccia d'apertura di quel disco. Dove voglio andare a parare qui, cioè provate a dirmi qual è quel disco del rock, chiaramente, che proprio è impossibile andare oltre, saltare la prima traccia, perché davvero l'apertura di quell'album è clamorosa. Vi faccio un esempio concreto: tu metti su Appetite for Destruction dei Guns, primo pezzo Welcome to the Jungle e ciaone a tutti. Faccio un altro esempio, poi basta perché me lo dovete dire voi: il Black Album dei Metallica, metti sul vinile, il compact disc, la musicassetta, traccia d'apertura Enter Sandman. Ecco, ditemi qual è il vostro disco preferito che ha la traccia numero uno, che è una bomba atomica, proprio un pezzo incredibile. Bene, eccolo, About a Girl, versione unplugged dell'MTV Unplugged dei Nirvana. Eccoli, li ascoltiamo. Siete su Virgin Radio.

0: è divertente solo fin quando qualcuno non si sente infastidito. Dopo diventa divertentissimo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Of Happiness, Nothing But Thieves, sul nostro sito vergerradio.it tutti i concerti, anche il ritorno a gennaio dei Nothing But Thieves dal vivo in Italia, concerto firmato Virgin Radio. Allora, vi abbiamo chiesto, provate a dire il disco che secondo voi ha l'apertura più forte al mondo, cioè la traccia numero uno maestosa, clamorosa, un botto di messaggi.
1: Break on Through the Doors, non era la prima traccia, mi sembra? Che disco, ragazzi.
2: Oh, qui non si discute. La prima traccia assolutamente indimenticabile, intoccabile, Sunday Bloody Sunday degli U2 in War, non puoi skipparla, non puoi evitare, non puoi sfuggirle per il resto della vita.
0: Ma perché l'omonimo dei Black Sabbath, traccia d'apertura Black Sabbath, il loro disco d'esordio, Sberebem. Oppure io non posso non citare i Deep Purple, Machine Head, tu metti sul vinile e inizia a Waystar. Ce ne sono di dischi clamorosi. Sai che per assurdo, chiudiamo con questa chicca, ci sono anche dischi che chiudono in maniera clamorosa, tipo l'album dei Doors del 67 chiudeva con The End. Pensate che finalone. Va bene, bravi tutti, adesso ascoltiamo i Pearl Jam.

0: Si intitola Amongst the Waves, Pearl Jam. Restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Mantenere il veicolo nella corsia.
9: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
8: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
10: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
17: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
18: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
19: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
20: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
21: Scelgo sempre la formazione più adatta.
22: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
23: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
25: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1968.

Grande classico, Jimi Hendrix con Cross Town Traffic. Ecco, questa non era traccia di apertura di Electric Ladyland. Questo è l'album da cui è tratto il singolo. Perché dico questo? Perché stavamo parlando di questo fatto qui, cioè album che hanno come traccia d'apertura, cioè la canzone numero uno che parte quando metti sul CD o il vinile, che proprio dice mamma mia, ma questo disco inizia proprio in un modo incredibile. Avete mandato una marea di messaggi, per esempio, dai, un altro al volo, Around the World, da Californication dei Red Hot Chili Peppers, pronti via, sberebemme, come piace dire noi. Sono pochi forse quegli album che invece hanno traccia d'apertura e traccia di chiusura, entrambe incredibili. Tipo, se prendiamo Who's Next degli Who, apre con Baba O'Reilly e chiude con Wong e Fool Again, due brani che conosciamo molto bene, che spesso ascoltiamo qui all'interno di Morning Glory. Va bene, va bene, va bene, dai, continuiamo fino alle ore 11, abbiamo ancora tante belle cose da raccontarci. Loro sono i Twin Atlantic.

0: Celebrity Skin, le All, restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaines DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 10.
8: It's 10 a.m.
0: Sono le 10 in punto, si comincia seconda ora Morning Glory. Io sono Alteria, c'è Toki in regia, abbiamo già chiacchierato di bei dischi. Guarda, voglio aprire la seconda ora con un brano nuovo di Pacca, così che gli ascoltatori di Morning Glory possano diventare critici musicali. Quindi adesso ci dite cosa ne pensate di questo nuovo singolo di una band che spacca e fa il rock and roll come piace a noi. Si chiamano Greta Van Fleet. Diteci un po', casa nostra, Morning Glory. We'll be right back.

Terry Down, Greta Van Fleet, nuovo singolo da Palace for the People, album di Greta Van Fleet che è uscito il 9 di ottobre, da pochi giorni, quindi siccome a noi piace molto, moltissimo, tantissimo, come dice il Bonzo, poter ascoltare un album da inizio a fine, cogliete l'occasione, è uscito Palace for the People. Appunto, questa band ci ricordiamo molto bene quando 8 anni fa spuntarono con Away Tune, credo, il primissimo singolo, e tutti rimasero sconvolti da rock and roll, e adesso insomma sono arrivati ridendo e scherzando al loro quarto lavoro discografico. 16 maggio 2027 noi di Virgin Radio vi aspettiamo al Lunipol Forum di Milano per il concerto di questa band, appunto, qui in Italia. Vengono a trovarci nuovamente, noi fino alle 11 siamo qui, io sono Alteria, c'è Tocchi in regia. Senti un po', io rilancio le coordinate a questo punto: 342 41 41 411, potete raccontarci un pochino quello che vi pare. Abbiamo belle storie di rock and roll. Sai che stavo guardando anche sui nostri social, approfittate, mettete il follow ai social di Virgin Radio. Oggi il primo provino di Eddie Vedder nei Pearl Jam, facendo un bel salto all'indietro. Tra poco vi racconto per filo per segno orario, anno, cos'è accaduto. Pearl Jam, Eddie Vedder, il suo primo provino. Dai, adesso però Suicide Blonde, loro sono In Excess.

Franz Ferdinand, Love Illumination. Dai, giretto nella storia del rock, 13 ottobre 1990, San Diego, Eddie Vedder. A lui arriva una musicassetta con delle canzoni strumentali, senza cantato e senza parole. Tra l'altro musicassetta che gli viene passata da Jack Irons, che era l'ex batterista, è stato ex batterista dei Red Hot Chili Peppers, e dice: guarda, ci sono questi miei amici a Seattle che hanno bisogno di un cantante nuovo. Insomma, Eddie Vedder prende questo benedetto aereo, arriva e ha una sola richiesta, dice: niente perdite di tempo, per cortesia. Quindi si chiudono subito in questa stanzetta, in questa sala prove, con delle lenzuola appese che potevano fare un po' così attutire un pochino il suono. C'erano dei poster di giocatori di basket appesi qua e là, e iniziano a suonare, e nel giro di davvero pochi giorni tirano fuori una manciata di pezzi che da lì a un anno, cioè voi pensate, in un anno questi qua tirano fuori un album come Ten, album d'esordio dei Pearl Jam, che è un super super discone. Dai, giretto nella storia della rock and roll anche quest'oggi. Ogni giorno, Toki, è incredibile, eh? Ci sono degli aneddoti, degli eventi che hanno davvero cambiato il percorso della storia della musica. Noi insieme fino alle 11, anche noi con Morning Glory tutte le mattine cambiamo il percorso della vostra giornata, in qualche modo ci proviamo. Derek and the Dominos, la chitarra di Eric Clapton, Leila.

0: Derek and the Dominos con Leila, noi restiamo insieme a Morning Glory, torniamo con belle bellissime storie di rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
6: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendeva l'offerta.
14: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
20: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

Lenny Kravitz, uno dei nostri rock ambassador con Human. Allora, tante volte abbiamo parlato in questi ultimi tempi della nostalgia degli anni 90, la nostalgia wave, così viene definita. Attenzione, perché c'è qualcuno che è stato protagonista totale degli anni 90 e che un po' smonta questa roba qui. Parlo di Graham Coxon, quindi siamo nel mondo dei Blur. Graham Coxon dice questa cosa qui, cioè lui è il chitarrista dei Blur. Smettiamola di idealizzare gli anni 90. Quando la gente guarda indietro al passato, gli viene mostrata solo la parte bella, ma gli anni 90 non sono stati poi così belli. Stavo provando a pensare, sai che faccio fatica, evitando questioni legate alla storia, catastrofi, guerre, no, dico proprio cose futili, mode brutte degli anni 90, faccio un po' fatica. L'unica cosa che mi viene in mente così sono i tatuaggi tribali, te li ricordi? Il tribalone, e io ne ho uno, non l'ho fatto negli anni 90 ma nei 2000, però il tatuaggio tribale forse tra le cose più bruttine degli anni 90. Comunque Graham Coxon dice: se proprio devo guardare al passato e scegliere un'epoca dove stare, io scelgo la Londra nel 1966, quando c'era tutta questa psichedelia. Dice: anche vero che non tutti potevano vivere in mezzo alla psichedelia quotidiana, però chi si è goduto quella vibrazione di sicuro è stato molto molto bene. Anni 90, 1994, Pac Life, loro sono i Blur.

Cold Blue Dawn, il nuovo singolo per i Kings of Leon, arriva il 6 novembre. Oh My Beloved, nuovo album, il decimo album per i Kings of Leon. Ringrazio Toki, gli ascoltatori di Morning Glory, perché sono sempre assolutamente sul pezzo. Abbiamo citato Graham Coxon, chitarrista The Blur, che dice: ma gli anni 90 belli ma non bellissimi, eh? Comunque noi tendiamo a idealizzare il passato, e questo è vero, di solito lo facciamo. Però io, pensando agli anni 90, ho detto mode brutte, mode non necessariamente di vestiti, dico abitudini, cose brutte degli anni 90. A parte i tatuaggi tribali, che erano bruttini veri, non mi vengono in mente altre cose. Qualcuno dice i pantaloncini da ciclista, è vero, come moda, noi ragazzine mettavamo i pantaloncini da ciclista. Toki tira fuori il tatuaggio, grande classico, le ali sopra nel fondo schiena, sopra le chiappe, bruttine, sì, effettivamente. Sono sicura che c'è all'ascolto qualcuno che ha delle ali tatuate sopra il sedile. Ditelo, dai, ditelo, potete raccontarcelo. Va bene, se abbiamo altre cose brutte da aggiungere agli anni 90, perché no, iniziamo a stilare una lista e domani ne parliamo insieme. Tra pochino invece vi porto in giro per il 13 di ottobre altri fatti belli legati alla storia della musica. Adesso però ci guardiamo attorno. Red Hot Chili Peppers, questa è Look Around, e voi siete su Virgin Radio, casa nostra si chiama Morning Glory.

0: Chili Peppers, torniamo con l'ultimo classic per quest'oggi all'interno di Morning Glory con i Beatles.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
3: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
5: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un Penny.
6: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
7: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
6: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
8: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Geli!
10: Conosci il teatro del no?
9: No.
10: No.
11: Questa è una canottiera dorata.
12: Sentivo odore di pesce io.
13: Ciao raga, tutto rego?
14: Condotto da Michel Unzica e Reale Franz.
15: Non la possiamo risolvere a padel.
14: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Bollettino Digiversario numero 1.
23: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
24: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Virgin Classics 1967.

Club Band Beatles 1906-7, quindi un Virgin Classic. Oggi giornata piena di cose che riguardano i Beatles, perché per esempio il 13 ottobre del 63 facevano il loro debutto in uno show televisivo inglese, era il Sunday Night a Londra al Palladium, e in quella occasione ci furono una cosa come 15 milioni di persone attaccate allo schermo a vedere gli amati Beatles. Sempre quest'oggi, ma qualche annetto dopo, 2008, Ringo Starr, batterista dei Beatles, dopo aver finito un tour, pubblica questo video messaggio sul suo sito personale dicendo: io da oggi non voglio più fare autografi, quindi smettete di chiedermi autografi. Lui e suo fratello Paul McCartney, fratello tra virgolette, insomma, hanno questo pensiero: no selfie, no autografi, insomma non hanno piacere nel lasciare questo tipo di traccia ai loro fan, meglio un abbraccio senza per forza scrivere scarabocchiare qualcosa. Poi dai, un altro fatto legato alla giornata di quest'oggi, ed è importante ricordarlo: 13 ottobre del 2016 Bob Dylan si porta a casa il premio Nobel alla letteratura. È la prima volta che un cantante, un cantautore, si porta a casa questo riconoscimento per aver creato nuove forme di espressione poetica nella tradizione della canzone americana. E poi tutti noi ci ricordiamo che non si presentò a ritirare il premio Nobel e mandò la sua amica Patti Smith, perché aveva da fare, aveva degli impegni Bob Dylan. Arrivano i Nickelback, questa è Leave Me Behind.

0: Sono tornati belli carichi Nickelback, Leave Me Behind. Adesso arriva Long Playing Stories con Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi dell'incontro tra Johnny Marr e Morrissey, che nel 1982 esprimono il sentimento di una nazione scegliendo come nome della loro band il cognome più diffuso in Inghilterra, The Smiths. E due anni dopo creano in quello che Johnny Marr ha definito un momento irripetibile, una delle canzoni più brevi e più belle del pop britannico, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.
5: So please, please, please, let me.
4: Per conoscere gli Smiths bisogna partire da Stephen Patrick Morrissey, nato a Hulme e cresciuto a Stanford, periferia di Manchester, con la madre che per mantenere lui e la sorella lavorava tutta la notte in una sala bingo. Morrissey è un appassionato di letteratura, ma un pessimo studente perché, come ha detto lui stesso, la scuola è un luogo brutale in cui impari solo a vergognarti senza sapere perché. Poi scopre l'arte, il cinema e la musica. Mi sono perso nella musica da giovane, sono rimasto lì. Oltre i confini del rock, per me c'era la fine del mondo. È l'identificazione totale tra arte e vita che crea i grandi artisti. Infatti Morrissey inizia firmando sulle riviste musicali recensioni spietate ed esilaranti. Poi scrive canzoni per raccontare la vita quotidiana nell'Inghilterra in crisi degli anni Ottanta e crea un personaggio da anti-rockstar ambiguo, ironico e provocatorio. Un poeta metropolitano, come lo ha definito uno dei suoi più grandi ammiratori, cioè Noel Gallagher. E poi c'è Johnny Marr, con le sue chitarre Rickenbacker e Fender Jaguar, che ha iniziato a suonare da bambino e ha trovato accordi, melodie e arrangiamenti che fanno diventare gli Smiths un patrimonio culturale. Nel 1984 gli Smiths arrivano al numero 2 in Inghilterra con il primo album omonimo, poi escono con Hot Full of Hollow, una raccolta di singoli e B-side, e incantano con una canzone che è espressione perfetta della loro intesa. Musica di Johnny Marr, parole di Morrissey, 1 minuto e 50 che sembra durare per sempre, perché come ha detto Morrissey, allungare questa canzone sarebbe stato come spiegare una cosa ovvia. Questi sono gli Smiths, Please, Please, Let Me Get What I Want.

0: Please, please, please, let me get what I want. Gli Smiths all'interno di Long Plain Stories. Grazie a Paola Mogeri. Bell'appuntamento tutti i giorni alle 10.50, circa 13.50 e 17.50. Tanti appuntamenti, Tocchi, questa settimana. Intanto diciamo che domani all'interno di Morning Glory avremo il free ticket, due biglietti per un bel concerto. Non solo domani, guarda, anche venerdì, vogliamo esagerare. Poi, giovedì sera, Best Rock imperdibile, perché ascolteremo insieme Dopamine Chamber, nuovo album dei Fontaines D.C. Andrea Rock ci condurrà nell'ascolto di questo nuovo lavoro dei Fontaines D.C. E quindi non vi molliamo mai, ci sono sempre tante tante belle cose da fare ascoltare qui su Verger Radio. Tipo adesso arriva Personal Giulia con Giulia Salvi. Lascio il microfono a lei. Io devo ringraziare il mio super Tocchi in regia, ringrazio Michele Primi, ringrazio voi perché ci siete sempre, ci sopportate e ci supportate. Grazie di cuore, un bacio, un abbraccio, a domani mattina. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
7: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
12: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: L'ora esatta è offerta da
14: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama C-Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 11.
17: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
16: Personal Giulia.
1: Giulia.
16: Con Giulia Salvi.
18: Ma certo, è proprio così, amici miei. Martedì 13 ottobre 2026 partono le tre ore di Personal Giulia, 11 spaccate. Giulia Salvi al vostro servizio e c'è anche Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale e tutti voi. Voi che scrivete al 342-414-1411, il nostro metodo per interagire, e che visitate tutti i nostri social e il nostro magico e generoso sito virginradio.it. Tanti gli argomenti da trattare, spazieremo, parleremo anche di viaggi molto particolari. Partiamo con Skater Boy, lei è Avril Lavigne.

La reginetta del pop punk ed è rimasta tale dopo più di 20 anni, Avril Lavigne con Skater Boy 2002. È cominciata così questa puntata di Personal Giulia e tra poco parleremo di un'applicazione di due creator che ci fanno visitare dei posti strani e macabri prima che questi spariscono. Ci sono app per visitare posti di ogni genere, ma ecco, in questo c'è un primato. Ne parliamo tra pochissimo. Prima i Simple Minds. Il 29 di gennaio esce il nuovo album Sacrosanct. Il singolo è Beginner Boys.

I Don't Want to Grow Up, nella versione dei Ramones del 95, a Personal Giulia parliamo di app molto particolari. Due creator hanno lanciato un'applicazione per scoprire tutti i posti strani e inquietanti del mondo prima che questi spariscano per sempre. Si chiama Deep Spot e l'hanno creata due gemelli, Body e Kay, per aiutare i genuinely curious, dicono loro, quelli che sono davvero curiosi, a scoprire i luoghi più strani e sconosciuti del pianeta, soprattutto quelli che tra qualche anno potrebbero non esistere più. Dicono: pensiamo che stiamo assistendo alla fine di qualcosa e la maggior parte delle persone non ci fa caso. Alcuni dei posti più incredibili del mondo spariranno nei prossimi 5-10 anni. Abbiamo deciso di costruire la nostra piattaforma gratuita per persone come noi che vogliono visitare e condividere i luoghi sconosciuti del mondo. Si rivolgono, dicono, alla categoria degli esploratori alternativi. Tra questi luoghi, tunnel minerari, musei dell'inferno buddista, parchi a tema in decadenza e varie bizzarrie urbane con una certa predilezione del Giappone. Non a caso, sulla mappa dell'app, i due fondatori hanno già inserito 1000 destinazioni giapponesi, tutte visitate di persona, ma l'idea è di allargarsi a tutto il mondo e per questo chiedono anche il contributo dei partecipanti, di coloro che la scaricano. Appunto, c'è tutta una metodologia, tutto un iter per farlo e diventare anche parte di questa grande community. Green Day su Virgin Radio, Still Breathing.

0: Still Breathing, loro sono i Green Day, a Personal Giulia, tra poco Smashing Pumpkins.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
14: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
16: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
17: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
18: Sostituiscio!
19: Leo, si dice sostituiscilo.
18: Sostituiscio!
20: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
21: Finite le vacanze!

0: www.f.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

Today, loro sono gli Smashing Pumpkins, The Siamese Dream, A Personal Julia, 1993, la band del nostro Billy Corgan, uno dei grandi rock ambassador di Virgin Radio. Parliamo di una band di relativamente nuova generazione, perché in realtà il singolo di debutto è uscito nel 2019 e che suonano come una band old school. Loro sono i nuovi alfieri dell'hard rock, quindi quando si dice non c'è più gente che fa rock alla vecchia maniera, non è vero, ci sono anche i Dirty Honey, di cui abbiamo parlato molto molto spesso. Il prossimo anno la band tornerà in tour per portare sui palchi europei il nuovo album Catch My Butterfly, che esce il prossimo 15 di gennaio. Le date sono il 20 febbraio alla Hall di Padova, il 21 febbraio Largo Venue a Roma, il 23 febbraio all'Alcatraz di Milano. Ovviamente sono live marcati Virgin Radio, tutte le info le trovate su virginradio.it. Il loro nuovo singolo è Lights Out, loro sono i Dirty Honey.

0: ad oggi mi sono innamorato soltanto di un boccale di birra e di uno specchio.
1: Sid Vicious, Virgin Radio, Style Rock.

Word Up, loro sono i Korn con la loro versione di questo pezzo del 2004. Pochi sanno che in realtà Word Up è una canzone dell'86, funk e R&B del gruppo americano Cameo. Poi ci sono stati un sacco di remix, appunto, ma anche di cover, e una delle più famose è proprio quella dei Korn che ci siamo ascoltati a Personal Giulia. I Korn stanno per tornare in Italia 21 novembre, Unipol Forum di Milano, una data annunciata circa un anno fa e che è andata immediatamente sold out, perché i Korn l'anno scorso al Firenze Rocks sono stati tra coloro che hanno davvero spettinato, passatemi il termine, di più le folle, capacissimi di racimolare nuove generazioni di band, e quindi quando poi è stata annunciata dopo pochi mesi la data da headliner, la gente si è accaparrata subito il biglietto, chiaramente un live marcato Virgin Radio. 2017 per Why, loro sono i Cranberries.

0: The Cranberries con Why, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, classico del 75.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: su fitactive.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendeva l'offerta.
16: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Virgin Classics
19: 1975.

Tosh, loro sono gli ZZ Top, un classico del 1975 a Personal Giulia. Stiamo per incontrare i Fontaines D.C. e proprio poche ore fa è uscito il terzo estratto dall'album Dopamine Chamber, Where Is Gone, il featuring con Rosalía. Rosalía, la cantante spagnola, ormai da un paio d'anni è veramente una superstar incredibile, lo è da diverso tempo, ma va anche detto che l'ultimo album è Lux, molto pretenzioso secondo me per alcuni versi, detto da tanti un capolavoro, ha certamente attirato l'attenzione su di sé. Giustamente, io la adoro. Secondo me quell'album su alcune cose è un po' troppo difficile, troppo poco accessibile. Sta di fatto però che il duetto con i Fontaines D.C. è veramente riuscito molto bene. Quindi tre estratti, tutti capolavori: Marianne, Tongue e Where Is Gone. Ci ascolteremo anche il resto dell'album grazie ad Andrea Rock questo giovedì, dopodomani alle ore 21 con lo speciale Best Rock e l'anteprima di Dopamine Chamber, che poi esce ufficialmente alla mezzanotte di questo venerdì. Le date sono il 26 di ottobre all'Unipol Arena di Bologna, sold out; 18 giugno al Rock in Roma a Roma; il 19 di giugno all'Ippodromo SNAI, San Siro, High Days, e ci saremo tutti noi di Virgin Radio. Marianne, Fontaines D.C.

Since I Don't Have You, loro sono i Guns N' Roses, a Personal Giulia. Parliamo di Prince, ne avevamo parlato qualche tempo fa, proprio qui su Virgin Radio. È uscito un nuovo EP, si intitola Calabama, come la canzone contenuta in Timeless. La canzone era stata al centro di alcune polemiche e l'EP sembra una risposta alle critiche dei fan. Tre delle quattro tracce sono presentate come materiale Vault Row. Due sono Calabama e due Prince and the Band, strettamente legata alla comparsa in Timeless. La scelta arriva dopo quello che è stato un po' catalogato dai fan come Calabama Gate. I crediti della canzone avevano rivelato che alla registrazione originale con Prince erano state aggiunte delle parti suonate proprio dopo la morte del cantante, ma accreditate come originali. L'iState aveva precisato che nessuna intelligenza artificiale era stata utilizzata e che tutte le parti registrate da Prince erano rimaste intatte. La polemica però non riguardava soltanto l'utilizzo della AI. Il punto sollevato da tanti fan era questo: fino a che punto è corretto completare o modificare una registrazione conservata nel Vault dopo la morte del suo autore? Questo è il fatto. Ora Calabama infatti è uscita in versione originale, quindi spesso le polemiche portano a qualcosa di concreto, perché il Calabama Gate ha prodotto un risultato vero e proprio. Poco più di un mese dopo Timeless, i fan possono ascoltare entrambe le versioni e decidere quale preferiscono. You too, questa è Song of the Future.

0: Song of the Future, gli Yeti chiudono la prima ora di Personal Giulia in arrivo su Virgin Radio TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. Il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
10: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
14: L'ora esatta è offerta da
15: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
16: Virgin Radio.
10: Sono le 12.
16: It's 12 p.m.
10: TGCOM 24. Breaking news.
17: Buona giornata da Federica De Boni. In Parlamento l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti alla Camera. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato, spiega. Proseguiamo sul consolidamento. Lo scostamento è un passo consapevole, ma l'aula è deserta. Papa Leone XIV e l'intervento al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Oggi il ricovero. Il segretario di Stato Vaticano Parolin rivela l'annuncio della sua malattia. Un fulmine a ciel sereno. Ci siamo parlati con molta serenità. Spero il problema si risolva al più presto. Il conflitto in Ucraina. I paesi NATO si preparino ad un attacco ibrido letale dalla Russia e l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Sikorski. Intanto altre due navi sono state colpite da droni nel Mar Nero. La Bulgaria attacchi inaccettabili. Bombe russe su Kharkiv. 3 morti e 10 feriti. Sono iniziate le perquisizioni disposte dalla procura di Larino nelle scuole in cui lavorano le persone sospettate di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte a Pietracatella in provincia di Campobasso. Accertamenti sui PC. In Francia proseguono le proteste degli studenti, quinto atto della mobilitazione che va avanti da 3 settimane. A Parigi c'è anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Si è detta molto orgogliosa della gioventù francese, giusto rivendicare i propri diritti. Calcio, il Venezia esonera l'allenatore Giovanni Stroppa, fatale KO di ieri sera a Bergamo. Questa sera torna la Champions League alle 21 via Real Napoli e Inter Club Bruges. Tennis, esordio positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio al Wuhan Open 1000 in corso nella provincia cinese di Hubei. Le azzurre hanno battuto la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
18: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
19: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

Big Jack AC/DC 2009 e si apre così la seconda ora di Personal Giulia e vi porto al cinema per parlare dei quattro film sui Beatles, uno dietro l'altro nel giro di un mese. Questo è quanto dichiarato proprio in queste ultime ore. Questa è infatti la strategia scelta per il progetto di Sam Mendes sui Fab Four, con un cast di stelle in arrivo. Tutti i film insieme nell'arco di un mese, sembra appunto nel mese di aprile 2028. A spiegarne la logica è stata Pippa Harris, che produce The Beatles, a Four Film Cinematic Event con Hill Street Productions, la società formata insieme proprio a Sam Mendes. Lei tra l'altro è una produttrice davvero molto molto stimata, soprattutto nell'ultimo periodo, anche dopo il successo del film Hamnet. Dice: l'idea per ora è che i film escano nel 2028 e vogliamo che il pubblico possa vederli al cinema nello stesso periodo. Nessuna maratona obbligatoria, però la produttrice non si aspetta che gli spettatori li guardino tutti in uno stesso giorno, anche perché veramente uno non ce la fa. Quattro film, più o meno due ore l'uno, è veramente troppo. Nell'arco dello stesso mese, dice, magari ne vedi uno a settimana, oppure uno un weekend, due quello dopo e uno quello dopo ancora. In qualunque modo li si guardi, la nostra speranza è che il pubblico li veda tutti e quattro per capire il senso del progetto. Ricordiamo che ogni capitolo racconta la storia della band dal punto di vista dei singoli protagonisti e che Paul Mescal e Paul McCartney, Joseph Quinn e George Harrison e Barry Cogan e Ringo Starr, Harris Dickinson e John Lennon, quindi soltanto attori inglesi o irlandesi. Kasabian, il nuovo singolo è Nothing Better Than This.

Top of the World, loro sono i Van Halen, 1991. Tra poco parleremo anche dei Rolling Stones, che dopo aver dato alle stampe l'ultimo album Foreign Tongues nel mese di luglio sono già di nuovo in studio per lavorare al prossimo album. Ma non sarà troppo, amici miei, cioè lasciate che ve lo dica, non vorrei che poi dopo le aspettative fossero davvero troppo alte. Insomma, un po' meno, no, magari mi sbaglio. 342-4141-411, è vero, si parla di una delle più grandi band del mondo, però non fanno album per anni e anni e anni, poi dopo iniziano a spararli fuori ogni sei mesi, non lo so, ci vorrebbe una via di mezzo forse. Coldplay 2019, Orphans.

0: Coldplay con la loro Orphans su Virgin Radio a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Tra poco a Personal Giulia continuiamo a parlare di cinema con un altro davvero inarrestabile, Quentin Tarantino, che però torna sul palcoscenico, ma questa volta del teatro. Ne parliamo tra pochissimo. 342-4141-411 se volete interagire su Virgin Radio.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
17: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
20: Sì, certo.
21: Da Old Wild West con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
22: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100€ con 2.150€ di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
23: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.

Supersonic Oasis 1994, Personal Giulia. Parliamo di un grande del cinema, Quentin Tarantino, che torna sul palcoscenico, ma questa volta da autore. Dopo una parentesi da attore a Broadway nel 98, nel revival di Wait Until Dark con Marisa Tomei, il regista di Pulp Fiction ha scritto la sua prima opera teatrale. Si chiama The Popin' Jay Cavalier e a guidare il cast ci sarà niente meno che Sacha Baron Cohen. Lo spettacolo definito una commedia di cappa e spada debutterà il 23 febbraio al Phoenix Theatre di Londra, nel cuore di West End. La pièce è ambientata nell'Europa degli anni 30 dell'Ottocento e viene presentata come una chiassosa storia di inganni e travestimenti. Dove vogliamo arrivare? All'ecletticità di quest'uomo, che non è soltanto un regista, è davvero riduttivo definirlo così, perché negli ultimi anni Tarantino ha cercato tanti sbocchi creativi. Ha pubblicato due libri, il romanzo tratto da C'era una volta Hollywood e Cinema Speculation, dedicato al cinema della New Hollywood tra gli anni 60 e 80. Poi è recitato nel cast di Tangled Up in Blue di James Adams insieme a Kylie Minogue e ha firmato la sceneggiatura di Le nuove disavventure di Cliff Booth, che è il sequel di C'era una volta Hollywood, ne avevamo parlato, lasciandone però la regia a David Fincher e aggiungendo: credo che David Fincher e io siamo i due migliori registi esistenti. Kingfisher a Personal Giulia, c'è la data italiana 21 novembre al Fabric di Milano, c'è anche il nuovo singolo, si chiama How Lonely.

My Ugly Boy, loro sono gli Skunk Nancy, 2010 a Personal Giulia, 342-4141-411. Tra poco si parla del nuovo album dei Rolling Stones, incredibile ma vero, ma prima c'è lui, un altro dei nostri grandi rock ambassador. Forse il più sexy, dopo Jared Leto, dopo Dave Gunn, c'è lui, Machine Gun Kelly, MGK, Make

0: Make Up Sex, lui Machine Gun Kelly, tra poco a Personal Giulia, un classico del 65.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
5: È italiana?
6: Sì.
5: È affidabile?
6: Sì.
5: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
5: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
7: Cresce.
5: Resta con te.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Conosci il teatro del no?
13: No.
14: Questa è una canottiera dorata.
15: Sentivo odore di pesce io.
16: Ciao raga, tutto rego?
17: Condotto da Michel Unzi, che reale Franz.
18: Non la possiamo risolvere a padel.
17: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
19: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
20: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
21: pazzola Tergi Cristallo.
20: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
22: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
23: Scelgo sempre la formazione più adatta.
24: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
25: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
26: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
27: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
26: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
27: Mina.
25: Dracula.
26: Ascoltalo ora su Audible.
28: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
29: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
30: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
29: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
30: Grazie, mi sento già più carico.
29: Info su toyota.it.
31: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
32: Virgin Classics
33: 1965.

Positively, 4th Street, lui e Bob Dylan, 1965, un pezzo che probabilmente verrà suonato nei 3 concerti italiani, ma che altrettanto probabilmente noi non riconosceremo, perché in questo nuovo tour Bob Dylan, come negli anni recenti, cambia totalmente i pezzi, li rilegge in una nuova chiave, rendendoli appunto alle volte addirittura irriconoscibili. Le date sono il 2 novembre Unipol Dome di Milano, il 5 al Palazzo dello Sport di Roma, Unipol Arena di Bologna il 7 di novembre. Ma parliamo dei Rolling Stones. Ma non sarà un po' troppo già fare un nuovo disco? Qualcuno ha scritto sui social di Virgin Radio: hanno fatto più album negli ultimi 3 anni che negli ultimi 20. Un po' è vero, amici miei. Negli stessi giorni in cui sono usciti a sorpresa con Bad Like Hideaway, il clamoroso duetto tra Mick Jagger e Keith Richards, con Charlie Watts alla batteria, uscito come B-side del singolo Mr. Charm, i Rolling Stones sono entrati in studio per registrare un nuovo disco, il 26esimo della loro carriera. È un'indiscrezione che arriva da un amico collaboratore, il sassofonista jazz Courtney Pine, che dice: ho fatto una session con Mick Jagger per i Rolling Stones, è un artista fantastico e lavorare nel mondo del pop è un'esperienza completamente diversa da tutto quello che conosco. Mr. Charm, Rolling Stones.

0: Mrs. Robinson nella versione dei Lemonheads a Personal Giulia. Proprio ieri parlavamo di Alice Cooper, che ha detto la sua riguardo a quegli artisti che dicono la loro sul palco, che esprimono i propri pensieri politici. Secondo Alice Cooper, uno dei rock ambassador di Virgin Radio, beh, quegli artisti non sono proprio poi tanto artisti, o meglio, quando danno le proprie opinioni di quel tipo sul palco si trasformano in politici. Questo è il punto di vista di Alice Cooper, appunto. Tra poco parleremo anche dei Metallica, che la pensano un po' allo stesso modo, però diciamo che argomentano un pochino di più la loro posizione. Ne parliamo nell'ultima ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
8: L'ora esatta è offerta da
9: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
1: Virgin Radio.
10: Sono le 13.
11: It's 1 p.m.

Gemma, Personal Giulia inaugurano l'ultima ora insieme qui su Virgin Radio per questo martedì 13 di ottobre. I Pearl Jam probabilmente non si esibiranno mai allo Sphere di Las Vegas, che però è una grandissima venue che continua ad attirare tanti nomi del rock. Dopo la residency degli U2 e di altri grandi come gli Eagles, anche i Metallica hanno appena inaugurato la loro residency. Mike McCready però dice che sarebbe favorevole, ma non sono sicuro che lo siano tutti all'interno dei Pearl Jam. Uno dei problemi sarebbe quello economico. Gli spettacoli allo Sphere di Las Vegas richiedono un investimento iniziale molto alto. Dice McCready, noi siamo un po' tirchi, quindi non ci va di spendere. Per me 2 giorni a Las Vegas sono più che sufficienti. Per Stone Gossard invece il problema non è solo quello economico, ma è anche il tipo di spettacolo che bisogna creare per rendere performante la grande tecnologia che appunto è la nota peculiare proprio dello Sphere di Las Vegas, questa gigante sfera LED. Dice, sono degli spettacoli molto particolari che vanno fatti ad hoc, noi invece siamo una band che spesso improvvisa, cambiamo la scaletta, allunghiamo i pezzi, li accorciamo, improvvisiamo, ecco, tutto questo non è possibile farlo allo Sphere e quindi sentiamo che probabilmente quel tipo di concerto non sarebbe adatto al nostro tipo di fare musica. Placebo, 6 di novembre, Unipol Forum a Milano, questa è Helen Keller.

Days, loro sono i Cure, 1985, fra i grandi protagonisti dell'estate che si è appena conclusa, e noi speriamo di vederli anno dopo anno, perché vedere Robert Smith e soci, ragazzi, è sempre un'esperienza davvero magnifica per questi concerti lunghissimi che diventano dei veri e propri viaggi. Inarrestabili anche i Bring Me the Horizon, reduci da una serie di show davvero apocalittici anche dal punto di vista tecnologico. La band di Oli Sykes riesce sempre a superarsi. Dark Side, Bring Me the Horizon.

0: Dark Side, Bring Me Your Eyes, una personal Giulia, tra poco su Virgin Radio Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria AEG, insieme a 349 euro. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
14: Ehi, hai visto questi prezzi?
15: Mai!
14: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
17: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
15: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
17: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
18: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

Quante me ne diceva mia mamma quando guardavo in TV Beavis e Butthead. Beavis e Butthead Do America è il film Love Roller Coaster, è la colonna sonora dei Red Hot Chili Peppers che ci siamo appena ascoltati a Personal Giulia su Virgin Radio. Poco fa abbiamo nominato i Metallica, che stanno facendo una grande residency allo Sphere di Las Vegas. Il frontman della band, James Hetfield, ha fatto una dichiarazione durante l'ultimo concerto del 10 di ottobre. Dice James: a meno che tu non viva a Las Vegas, hai fatto un lungo viaggio per passare del tempo con i Metallica. Noi siamo grati per questo, siamo grati per i tuoi spostamenti, per i soldi che hai speso, per il tempo che tutto questo ha richiesto. Grazie per essere venuto a festeggiare con noi. E devo solo dire una cosa: i Metallica non sono qui come altri intrattenitori per influenzarti con le loro stronzate, ok? Siamo qui, niente idiozie, siamo qui per dimenticare tutte le cose fuori, ok? Qua a ribadire che i Metallica vogliono solo e soltanto fare intrattenimento. Quindi questa è la posizione di James Hetfield riguardo appunto a quegli artisti che invece utilizzano il palco anche per esprimere il loro pensiero. Abbiamo detto, le fazioni sono due, ugualmente rappresentabili e ugualmente rispettabili. Perché sorge questo quesito? Perché siccome i Metallica hanno questa azione filantropa e da sempre si spendono per aiutare il prossimo, in tanti si sono chiesti anche sui social e sui vari forum dei Four Horsemen perché non avessero mai preso posizione fino ad ora. Queste voci sono arrivate a James Hetfield, che ha voluto rispondere in questo modo. Editors su Virgin Radio, 3 febbraio a Milano, la data milanese è sold out, è marcata Virgin Radio. Il nuovo singolo è Seriously.

0: Essere un intellettuale porta a farsi un sacco di domande senza risposte.
1: Janis Joplin. Virgin Radio. Style Rock.

Working on a Dream, il boss Bruce Springsteen 2008, dalla parte diametralmente opposta ai Metallica, che sono invece fra coloro che dicono che sul palco si debba solo intrattenere. Ecco, Springsteen è sempre stato uno che invece con i suoi pezzi ha voluto denunciare problemi della società e che ultimamente ha anche fatto proprio un tour intero di protesta in città scelte appositamente per esprimere il suo messaggio personale. Linkin Park, Personal Julia, visti di recente al cinema con il docufilm Unshutter. Sul nostro sito virginradio.it c'è l'intervista di Andrea Rocca, Johan, membro dei Linkin Park e anche regista. Lui è regista della band e ha diretto anche il docufilm. The Emptiness Machine, Linkin Park.

0: The Emptiness Machine, loro sono i Linkin Park, tra poco a Personal Giulia, gli Aerosmith 1975.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork, trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet. E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
5: Maglie e body The Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow!
10: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
18: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a €2,39 e agnolotti la carne da 500 grammi a €1,59.
20: Ci basta il nostro suono preferito.
19: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Zeli!
22: Conosci il Teatro del No?
23: No.
22: No, perfetto.
24: Questa è una canottiera dorata.
25: Sentivo odore di pesce io.
26: Ciao raga, tutto rego?
27: Condotto da Michelle Hunziker e Ale Franz.
28: Non la possiamo risolvere a padel.
27: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci, guardaci.
2: Style Rock.
3: Virgin Classics
4: 1975.

Sweet Emotion, gli Aerosmith, classico del 75, si preparano al ritorno sul palco il 29 di ottobre e il 1 novembre a Las Vegas. Aerosmith and Friends con un bill davvero incredibile, straordinario, diverso da una serata all'altra. Chissà se qualcuno all'ascolto è riuscito a comprarsi i biglietti. Parliamo di una novità, Jamie T. Lui in realtà è più di 20 anni che fa musica. Stiamo parlando di Jamie Alexander Trace, nato a Wimbledon a Londra l'8 gennaio dell'86, tant'è che proprio di recente, in occasione dell'uscita del suo disco, ha detto: questa mia nuova vita parte a 40 anni. L'album è appena uscito, si chiama Ghost, A Hundred Days of Mourning. Ci sono moltissime collaborazioni. Lui è nato negli anni 2000 come una figura di spicco dell'indie rock, noto per un mix di alternative, punk, ska, folk, hip hop, insomma, etichettarlo con dei generi è davvero riduttivo. Perché è noto? Perché ha esordito poi nel 2006 coi singoli Sheila e If You Got The Money, forse i suoi pezzi più famosi. Questa è la sua novità, che tra l'altro è la taglia dei pantaloni, la taglia dei jeans di una persona molto magra, va detto. Waist 36, leg 32, lui è Jamie T.

0: Waste 36 Leg 32, il nuovo singolo di Jamie T. A Personal Julie arriva Paola Maugeri con Non Plain Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plain Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plain Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi di un pezzo simbolo degli anni 60, un rock blues che entra a far parte della colonna sonora di uno dei film più importanti della controcultura americana, è Born to be Wild degli Steppenwolf, la canzone che apre il film Easy Rider. La storia degli Steppenwolf è una di quelle avventure rock and roll che potevano accadere solo negli anni 60. Il cantante John Kay è nato in Germania, è emigrato in Canada, ha cambiato nome e ha scoperto il rock. Nel 1967, durante la Summer of Love a Los Angeles, e forma gli Steppenwolf, prendendo il nome da uno dei libri più amati della generazione hippie, e cioè Il lupo della steppa di Herman Hesse. Il primo album omonimo degli Steppenwolf esce il 29 gennaio del 68 e racchiude davvero lo spirito del tempo. Musica blues rock e psichedelia che racconta la ribellione di una generazione. C'è un momento in cui la strada degli Steppenwolf incrocia quella della storia del rock ed è l'uscita di Born to be Wild, il 9 maggio del 1968. Nello stesso momento Dennis Hopper e Peter Fonda scrivono la sceneggiatura di un film che parla di due hippie che attraversano l'America in moto in cerca di libertà, in cui recita anche Jack Nicholson. Esce il 14 luglio del 69, si intitola Easy Rider. Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto, ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. È difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato, dicono Dennis Hopper e Jack Nicholson in un dialogo del film. È un film indipendente, senza budget. Per la colonna sonora Dennis Hopper vorrebbe Crosby, Stills & Nash, ma non può permetterselo. Chiede a Bob Dylan, che scrive Ballad of Easy Rider, poi ascolta gli Steppenwolf e trova Born to be Wild, la canzone perfetta per la prima inquadratura in cui le ruote di una Harley Davidson corrono sulla strada, l'inizio di un viaggio epico dal finale tragico. Nasce il mito di Easy Rider, gli Steppenwolf volano al numero 2 in classifica in America. Questo è Born to be Wild.

0: Born to be Wild, gli Steppenwolf, classico del 68 di cui ci ha parlato la nostra Paola Maugeri con On Plane Stories, che torna con un nuovo appuntamento alle 17.50. Se volete riascoltare tutti gli episodi di On Plane Stories vi basta utilizzare la nostra app oppure andare sul sito virginradio.it. Grazie a Darren Bassi in regia e a Riccardo Buccero per la parte autorale. Grazie a tutti voi amici miei. Domani potrebbe essere anche una puntata generosa in cui forse potremmo regalarvi dei biglietti. Vi ricordo che sparsi per le dirette della radio ci sono ancora i biglietti per i Placebo. E allora vi lascio con Ringo Revolver, Personal Julia. Torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
16: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 11 novembre, Bologna. 12 novembre, Roma. 14 novembre, Milano. E ancora, Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
15: L'ora esatta è offerta da
17: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
1: Virgin Radio.
15: Sono le 14.
18: It's 2 p.m.
19: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
20: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
19: La più buona perché mia.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo, un saluto in regia dal Super Talkie.
1: Salve. Sulla cresta dell'onda.
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Questo è lo slogan che ci porta, ci dà energia fino alle ore 16. Noi poi cercheremo di darla a voi sotto forma di style rock. Questo è il termine che abbiamo coniato nel 2007 per definire la musica e il rock che ci piace. Notizie già arrivate dal settimo piano, ne sto sbirciando qualcuna. Andremo in Giappone, uova e prezzi record, a rischio la dieta nazionale in Giappone, solo Bonzo trova queste notizie. Poi in Cina ha avvistato un rarissimo orso nero, ma è bianco, quindi, non ridere così, queste alcune notizie. Poi vi ricordo che oggi a Revolver metteremo in palio due biglietti per il concerto di Joe Jackson il 12 novembre, Roma Auditorium, Parco della Musica. Parleremo di sport col Bonzo, calcio, Serie A, Champions League, basket, Eurolega, il tennis. E poi arriveremo naturalmente nella seconda ora, poi alla macchina del tempo. Oggi i nomi sono molto altisonanti. È il compleanno di Paul Simon, il mitico Paul Simon, Simon Garfunkel, compie 85 anni. È il compleanno di Sammy Hagar. È il compleanno, per esempio, di Joe Belladonna degli Anthrax. E poi ci sono dei ricordi molto importanti che troveremo nella macchina del tempo. Per esempio, sto sbirciando. 13 ottobre 1965 a Londra, You entrano in studio e registrano My Generation.

Quanti ricordi! Talking about my generation. Quanti ricordi!

0: Leone, si vede che sta camminando tanto, non prende più la bicicletta dalla Brooklyn per venire in radio, giusto?
1: No, io vengo con la verde e la gialla.
0: Lei prende la verde e la gialla, non fa come LeBron James che prende l'elicottero.
1: No, io quello, ci metterei forse 30 secondi da Brooklyn alla radio, però ma non le preferisco con la verde o a piedi o in bici, a seconda
0: appunto,
1: della stagione.
0: Certo. Parlando di sport, tra l'altro io ci scherzo sopra, ma ho letto che in America qualcuno un po' ha detto, ma insomma, l'ultimo che prende un elicottero è andata male, aveva un po' paura, no?
1: Sì, ricordando quello che ha fatto notare lui.
0: Cosa ha detto? Mi mandate sfiga? No, anch'io un po'. Devo dire, sono sincero che l'ho pensato anch'io, avrei avuto paura degli elicotteri.
1: Tutti l'abbiamo pensato.
0: Io ci ho lavorato sopra, sai che sono un ex paracadutista, insomma, conosco gli elicotteri un po', anche a me mi hanno sempre messo un po' soggezione. Caro Bonzo, ma parliamo di sport. Ieri si è chiuso il programma della sesta giornata di calcio, sì, che a lei piace molto. L'Atalanta ha vinto 3-1 col Venezia. Scarsi Venezia, Bonzo, un po'.
1: È saltato Giovannino Stroppa.
0: Ah, l'ha mandato io, poverino, mi dispiace.
1: Esonerato.
0: Il Toro, finalmente, lei ha detto che perdeva. Ha vinto con l'Udinese.
1: Ha vinto, grazie a un regalissimo di Okoye, il portiere dell'Udinese, che è sempre il benvenuto.
0: Ha fatto una bella paperata lì,
1: Mamma mia. Però è lo sport.
0: Fa parte del calcio e dello sport, anche gli errori fa parte assolutamente, no? Poi noi ci immaginiamo sopra con lo sfottò, ma voglio dire, purtroppo fa parte del loro lavoro, l'errore. Questa sera c'è la Champions League, Bonzo.
1: Sì, la League Phase.
0: Sì.
1: Napoli che gioca a Villarreal, una partita interessante. L'Inter ospiterà il Club Rouge.
0: Ecco, mi dica dell'Inter, cosa vede lei? Cosa vede?
1: Obbligati alla vittoria. Dopo aver perso la prima contro il Real Madrid, devono vincerla questa.
0: Lei parla dell'Inter?
1: Dell'Inter. Mentre il Napoli un bel pareggino ce la può fare. Il Napoli
0: può portarlo
1: a casa da trasferta. E poi bella anche Galatasaray Barcellona.
0: Non me la perdo, guarda. Ma le piacciono le Lambrini Girls?
1: Tantissimo.

0: punk delle Lambrini Girls, bang bang bang, incazzate forte queste qua, mi piace iniziare di punk. Beh, l'inizio con la musica mods del 60, se vogliamo pensare, Bonzo quando uscì Oggi My Generation era così letteralmente un po' punk, no? Perché gli Human andavano di brutto, spaccavano gli strumenti anche loro, nel video delle Lambrini Girls spaccano tutti gli strumenti, che è una cosa tipica, lo faceva Pete Townshend, no? Diciamo.
1: C'è, c'è un fil rouge.
0: Un fil rouge. Mi piacciono le Lambrini Girls, ci piace il suono punk, ma chiudiamo la storia sportiva con lei, tennis femminile, oggi è One, che è un po'...

0: È un posto che mi fa paura, sì, Wuhan.
1: Però c'è il torneo femminile storico,
0: sì.
1: È un Master WTA 1000,
0: sì.
1: E Jasmine Paolini e Sara Grani hanno vinto in doppio contro Fernandez e Gibson in due set, brave. E va
0: allora,
1: avanti.
0: Ho letto del suo Sinner che ha scelto, che dottore si chiama Herbert Schumber.
1: Esatto.
0: E cosa, cosa fa sto dottore?
1: No, è il dottore storico dello sci,
0: sì.
1: Ovvero che ha guarito Tomba un po' di anni fa, più recentemente ha guarito Sofia Goggia, e Sinner, che è un ex sciatore, ha detto: sapete cosa c'è nel dubbio? Visto
0: vado
1: che
0: da
1: quando...
0: questo ortopedico di fama internazionale per lo sci, mi metto a posto il ginocchio, ma fa bene. Ognuno...
1: E noi lo aspettiamo adesso, speriamo che Herbert
0: allora,
1: Schumber,
0: un attimo Bonzo,
1: il problema.
0: Tocchi, regaliamo 15 secondi al Bonzo, mandi una lettera a Sinner, dai, vada, aspetta,
1: allora,
0: aspetta.
1: Yannick.
0: Un attimo, ecco, vada.
1: Yannick, bravo, hai fatto la scelta giusta, hai deciso di andare sul tuo primo amore, ovvero lo sci. Herbert Schumber ti porterà a risolvere i tuoi problemi e tornerà in campo, perché noi abbiamo bisogno di te, di vederti giocare, che ci regali tanta gioia sempre.
0: Ma lei mi commuove, Bonzo, non faccia mai silenzio, mai!

0: Breakers, Mary Jane Last Dance, siamo nel 1993.
1: Hey, this is Amy from Evanescence.
2: Hey, we're Franz Ferdinand.
3: Hey, I'm Mark.
4: And I'm Nick from the rock and roll band Jet.
5: Hello, this is Noel Gallagher.
6: Hey, we're the Offspring.
7: Hi there, I'm Rich.
8: We're Hardfire.
9: All right, this is Richard Ashcroft.
10: Hi, this is Brian Marker from Placebo.
11: This is Andy Fletcher, I'm from Depeche Mode. You're listening to
12: Revolver.
13: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
14: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su Fanta.it.
0: Ragazzacci del rock and roll, io sono Ringo, questo è Revolver, questo è Virgin Radio. Torneremo tra poco, andremo nel 79 con gli AC/DC.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
19: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
18: Basta un penny.
20: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
21: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
22: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
23: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
24: Bollettino Deghiversario numero 2.
25: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
26: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
27: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
28: Aspetta un secondo. Eccolo!
29: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
27: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
30: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
31: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
32: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
33: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
32: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
33: Mina.
31: Dracula.
32: Ascoltalo ora su Audible.
34: Finite le vacanze.

0: Active.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Dio del rock, grazie per questa occasione per spaccare.
5: Revolver on Virgin Radio.
6: Virgin Classics 1979.

0: God You Got It con gli ACDC. Siamo a Highway 12 1979, il classico di oggi di Revolver, classico portentoso, quella formazione così. Gli ACDC erano meravigliosi, non che adesso non siano meravigliosi, ma insomma avevano loro perché. Bonzo!
1: Sì, che figata, che bello.
0: Lei ce l'ha un po' nel sangue di Angus Young e di Bon Scott, eh? Ce
1: sì,
0: l'ha un
1: sì, po'... cioè c'ho un background da pub molto
0: pub australiano. Di chi è
2: Ringo? Però a me quello lì mi sta un po' sull'anima, né?
0: mi sa che ce l'ha con lei Bonzo, io non voglio,
1: cioè, e cosa devo fare?
0: No, magari dice che ce l'ha con Toki, non lo so, chiedo, per un amico. Senta, devo chiedere una cosa, una notizia che lei mi ha mandato dalla redazione. In Giappone leggo uova e prezzi record, a rischio la dieta nazionale. Che succede in Giappone?
1: C'è una grossa crisi, perché hanno fatto un'indagine e sono saliti i prezzi, e in Giappone le uova sono proprio la base della loro dieta.
0: Sì, che buone stata... quando sono nel ramen, mamma mia.
1: Sì, e sono nel Tamagoyaki.
0: Ma stava dicendo Tamagotchi lei.
1: Che è la frittata quella arrotolata buonissima.
0: Ma ce l'aveva il Tamagotchi lei? No, chi era?
1: No, non ce l'avevo. No.
0: Perché era forma di uovo, se non sbaglio, Tamagotchi.
1: Sì, era un ovettino.
0: Cioè, Toki, vieni qua in diretta a dirglielo. Toki vuol chiederle una cosa personalmente. Cosa volevi dire?
3: Ce l'aveva, ma se l'hai mangiato.
0: No, cioè... ma dai! Ma guarda che terribile, Toki.
1: È terribile.
0: Quindi come siamo messi? Anche il bento, insomma, c'è un rincaro sui bento, vedo.
1: E sono tutti molto preoccupati. C'è chi negli Stati Uniti si preoccupano del costo della benzina, in Giappone delle uova.
0: Cioè, no, io sono contento che lei ci tenga aggiornato sulla faccenda anche dei caro prezzi che c'è in Giappone. L'uovo a 1,70, io qui 1,70 ne compro 4 adesso a Milano, se non sbaglio. Però la notizia...
1: No, la confezione da 10.
0: Ah, da 10. Però la notizia interessante. Chi è?
4: Ma noi che cazzo ce ne
0: frega? No!

0: Con il loro nuovo singolo Bloodlines torneranno in carne ed ossa a suonare il 17 di novembre ai magazzini generali. Chi è?
1: Monzo, lascia stare le uova, penso a Pilu.
2: Revolver. Cover Experience.
0: Siete dei mattacchioni con i messaggi 342-41-41-411. Comunque è arrivata la Cover Experience. Noi avremo il tour di Joe Jackson che sta per arrivare. Oggi regaliamo due biglietti per il concerto proprio di Joe Jackson, 12 novembre a Roma, Auditorium Parco della Musica. A sto punto, caro Super Toki, chiamate pure 832-4330. Il primo che chiama si becca due biglietti. Joe Jackson, 12 novembre, Roma, Auditorium Parco della Musica. Toki ha scelto God the Time di Joe Jackson. Essendo Cover Experience, vi faccio sentire la versione degli Anthrax.

0: God the Time con gli Anthrax dall'album Persistence of the Time 1990, chiaramente God the Time era una canzone del mitico Joe Jackson che sta per arrivare in concerto, un mini tour firmato Virgin Radio, 12 novembre Roma Auditorium Parco della Musica. Si è prenotato Peppe proprio da Roma. Ciao Peppe!
1: Ciao Ringo, come stai?
0: Bene, bene, bene. Cosa fai di bello nella tua vita a Roma, Peppe? Siamo curiosi.
1: Sì, io della vita, ma a Roma faccio il pensionato adesso, però ecco, mi seguo sempre da quando avete iniziato, dal 2007, e quindi per me siete i migliori in assoluto.
0: Quindi fai parte della famiglia di Virgin Radio anche tu, Peppe?
1: Esatto, esatto.
0: Che figata,
1: esatto,
0: che
1: esatto.
0: Figata. Senti, con chi andrai all'Auditorium Parco della Musica a Roma a vedere il concerto?
1: Andrò con mio figlio, Nicolò.
0: Ah. Allora, Nicolò e Peppe a Roma si spareranno Joe Jackson.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Active.it.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepack.org.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul canale 5.
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
17: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
18: Revolver.
0: Make my day.
2: Virgin Radio.

0: Baptiste, Different Kind of Happiness, è il singolo nuovo, i Latin Baptiste, che verranno il 24 di gennaio 2027, chiaramente all'Unipol Forum qui a Milano, concerto firmato Virgin Radio. Siete con Ringo, la diretta di Revolver. Torniamo indietro, andiamo in Inghilterra ancora, ma questa volta parliamo Londra, 1978, John Lydon, ex da poco tempo, poche settimane, Johnny Rotten dei Sex Pistols, forma i Public Image Limited.
1: Hello, I'm John Lydon and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: Beh, progetto meraviglioso all'epoca, insieme a John Lydon lui si prende chitarrista Kate Levine, che arrivava dai Clash, e poi c'era un bassista nei Public Image Limited, Ja Wobble, un bassista fenomenale. Il suono è quello del post-punk, ma lui si è inventato qualcosa di nuovo, e proprio oggi John Lydon a Londra con i Public Image Limited pubblicava Public Image First Issue, e naturalmente io ve la faccio sentire, The Public Image. Yeah.

Sumo con questa versione What a Wonderful World, con lui Marky Ramone alla batteria, diciamo il 50% dei Ramones all'epoca. Il nostro gruppo porta fortuna qui a Revolver, qui a Virgin Radio. Siete con Ringo, 342-41-41-411. Salutiamo anche i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, autostrade, statali, insomma l'importante è avere come colonna sonora Virgin Radio. Allora, prima vi ho parlato di un progetto del 78 di Johnny Rotten che diventò John Lydon, facendo poi Public Image Limited. Andiamo in America a parlare di un altro progetto, questa volta voluto dal grandissimo Dave Grohl, batterista di Nirvana, nonché cantante chitarrista con la sua band, i Foo Fighters. Nel 2004 aveva in testa questo progetto, lui da tanto, lui voleva unire un po' i suoi idoli dell'heavy metal anni 80 e 90, messi insieme a cantare, a suonare. Nel 2004 ci riesce in un progetto che chiama Da Probe e da Robot, Probot, e il suo idolo è naturalmente la Lemmy Kilmister. DJ Ringo, Revolver, Cult, Ringo.

0: Robot nel 2004, la voce e il basso di Lemmy Kilmister, naturalmente dei Motorhead. Beh, progetto eccezionale, Dave Grohl, Kim Taehee alla chitarra, Max Cavalera de Sepultura, Jack Black alla voce, i Probot.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
3: Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepack.org.
7: Naturelle Win! Partecipa al concorso! Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale! Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: L'ora esatta è offerta da
10: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 15.
13: It's 3 p.m.
14: Revolver.
15: You're listening to Revolver.
16: Revolver, keep it locked
17: on Virgin Radio.

0: classico Revolver, Do You Wanna Know Secret, che bella, l'album del 63 era Please Please Me, e oggi, proprio oggi, 13 ottobre del 63, iniziava la Beatlemania, l'esplosione dei Fab Four, perché vanno alla BBC a un famoso programma chiamato Sunday Night al Palladium, e insomma c'erano 15 milioni di telespettatori quando la televisione andava, caro Super Toki, e suonano questa canzone, She Loves You, From Me to You, Twist and Shout, Bonzo!
1: Sì, che prende un inglese su uno, quasi tutti gli inglesi che avevano la TV,
0: cioè, 15 milioni guardarono i Beatles, quello show di stasera nel 63, e di lì insomma ci fu l'esplosione. Canzone meravigliosa, Do You Wanna Know Secret. Chi la cantava? Vedi, la metto alla prova, Bonzo, chi la cantava dei Fab Four?
1: Paul.
0: Sbagliato, la cantava George Harrison. No.
1: Ah, la cantava George Harrison. Ah.
0: George Harrison, l'album Please Please Me. No, dal vivo la cantava anche Paul, ma diciamo che il pezzo era George Harrison, la cantava anche lui. Senta, signor Bonzo, parlando di Inghilterra, mi ha mandato uno studio fatto proprio lì in Inghilterra che ci dice perché ci si dimentica il nome di chi ha appena conosciuto. L'ha fatto l'Università di Newcastle, quindi cosa ha mostrato questo studio, scusi?
1: Che è molto difficile.
0: Si è dimenticato?
1: Quando uno si presenta, il nostro cervello sì. deve fare uno sforzo per collegare il volto a una persona, quindi...
0: Però, Bonzo, è vero che a volte dopo un secondo che parliamo alla persona, come ti chiami, scusa? Perché ecco. Ci siamo dimenticati, capita, è vero, no?
1: Ma ci sono dei trucchi per cercare di ricordarselo, ovvero riutilizzare subito quel nome ad alta voce nei primissimi secondi di conversazione.
0: E quindi ciao, come ti chiama? Facciamo la prova. Buongiorno, piacere, Ringo.
1: Mario.
0: Mario! Così sei volte. Esatto. Che due coglioni, però.
1: Così lo risenti subito. Oppure creare un'associazione mentale immediata collegando il nome della persona che hai appena conosciuto sì. a un amico, a un personaggio pubblico.
0: Ma che lavoraccio! Ma troppo lavoro. Però perché quando capita con le ragazze lei se lo ricorda sempre il nome?
1: Sempre, tutti.
0: Chi è?
2: Hai sentito la storia del fatto che usiamo solo il 20% del cervello? Questa cosina qui ti dà accesso a tutto quello che non usi.
0: Ha capito, signor Bonzo? Le piacciono i Greta Van Fleet?
1: Tantissimo!

0: 4 di oggi, vabbè, dopo Public Image al Limite, i Probot, adesso i Velvet Revolver, progetto che si va a Los Angeles 2003, dentro chiaramente avete sentito Slash con la sua chitarra, Duff McKagan, Matt Sorum alla batteria, Scott Weiland alla voce, con i suoi capelli rossi. Chi è?
1: This is Duff McKagan.
2: Hey, I'm Slash.
1: By Guns N' Roses.
2: And you're listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: Thank you very much, Slash. Velvet Revolver, l'album era Contraband, 2004, Dirt Little Thing. Questo è il suono di Revolver, questo è il suono di Virgin Radio, questo è il suono anche delle novità, perché sono tornati Royal Blood con Dead Company.

0: Mike Carey, suoi Royal Blood, questo è il nuovo singolo, si chiama Dead Company.
1: Revolver.
2: È tornato.
3: DJ Ringo!
4: Super Tokyo.
5: Nessuno li può fermare.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow.
15: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Conosci il teatro del no?
19: No.
20: Questa è una canottiera dorata.
21: Sentivo odore di pesce io.
22: Ciao raga, tutto rego?
23: Condotto da Michel Unzi, che reale Franz.
24: Non la possiamo risolvere a padel.
23: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
25: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.

0: su fitactive.it.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Maglie e body The Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
4: On Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1985.

0: Zoend, Mr. Eric Clapton con Forever Man, siamo nell'85, grandissimo Eric Clapton, parlare di lui è difficilissimo, parlare di mi è venuto, talmente mi ha messo in difficoltà che mi è venuta la tosse. No, dicevo, parlare di Clapton è difficile perché la sua carriera è talmente forte. È uno che ha rivoluzionato la chitarra, già ai tempi insomma ha fatto diventare rockstar chi prima negli anni 50 e 60 la rockstar era solo il cantante. Con l'arrivo di Eric Clapton devo dire che tutto è cambiato. Lui Lay Down Sally, qui siamo nel 77, pensate che lui, Eric Clapton, ha venduto 280 milioni di copie, si è sparato 18 Grammy Awards, il suo disco più venduto è Unplugged nel 92, che ha venduto 30 milioni di copie. I Can't Stand It, siamo nell'81, insomma, potremmo stare qui a fare 5-6 puntate su Eric Clapton, veramente un grande. Il pezzo di prima, Forever Man, dell'85, Behind the Sun era l'album, un classico di Eric Clapton che poi ritroveremo nella macchina del tempo tra poco, anche perché adesso abbiamo le novità, All Time Low, Little Bait.
1: Revolve!

E con un vecchio pezzo di Placebo e Brian Molk è partita la macchina del tempo. Beh, 13 ottobre del 41, Ringo vi dice che facciamo gli auguri al grandissimo Paul Simon, che oggi compie 85 anni. Che bella che è questa canzone. 13 ottobre del 44. Happy birthday Robert Lamb, voce e tastiere dei Chicago. 13 ottobre del 47. Happy birthday una grande voce a Sammy Hagar. L'ex Van Halen, fondatore anche della marca di tequila Cabo Wabo. E vive a Cabo San Luca in Messico. 13 ottobre del 60. Happy birthday Joe Belladonna, voce del Giant Tracks, 13 ottobre dell'81. Questa volta un buon compleanno va a Kele Okereke, leader dei Block Party. Andiamo a vedere naturalmente le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio e di Revolver. 13 ottobre del 63. Si può dire che stasera nel 63 iniziava la Beatlemania, perché i Beatles erano ospiti a un programma nella BBC, fanno 15 milioni di telespettatori, cantano 4 canzoni ed esplodono. Tra questa c'era anche From Me To You. 2 anni dopo a Londra, in Inghilterra, sempre da quelle parti, arrivano gli U che registrano My Generation. Che dire, gli anni 60 inglesi, tanta roba, eh? 13 ottobre del 78. Andiamo negli anni 70 inglesi, perché nel 78 i Queen pubblicavano il singolo doppio lato A, Fat Bottom Girls, pensate, dall'altra parte Bicycle Race, l'album era Jazz. 13 ottobre del 78. John Lydon, ex Johnny Rotten da poco tempo, forma un progetto meraviglioso, Public Image Unlimited, e oggi usciva questo singolo. 13 ottobre del 82. In America i Kiss oggi nell'82 tiravano fuori I Love It Loud, l'album, insomma l'album era Creatures of the Night, singolo meraviglioso. 13 ottobre del 98. Lo abbiamo sentito prima, Slow Hand. Eric Clapton oggi nel 98 apriva sull'isola di Antigua, Crossroads, che non era uno studio per incidere canzoni, ma era una clinica di disintossicazione delle sostanze stupefacenti, la droga. Prezzo per quasi per il 90%, andiamo lì per quei problemi. Il prezzo per un mese di cure all'epoca, nel 98, era $9,000, una mazzata. 13 ottobre 2016. Oggi nel 2016 il grande Bob Dylan viene assegnato il premio Nobel per la letteratura, per aver creato una nuova espressione poetica nell'ambito della grande tradizione della canzone americana. Devo dire che ero d'accordo, però mandò Patti Smith a ritirare l'onorificenza. È fatto così, è Bob Dylan. Rimaniamo in America, 13 ottobre ma del 2000 c'era Hollywood, l'album fuori di Marilyn.

0: Mr. Marilyn Manson, The Five Song, canzone adattissima quando hai le palle girate nel traffico, hai capito? Suoni il clacson e ascolti Marilyn Manson.
1: Ciao, siamo Federica e Marcia.
2: Ciao, ringrazio.
3: Buongiorno, ringrazio.
4: Ciao, Ringo. Ciao, Bismarck.
5: Ciao, ringrazio.
4: Ciao, Ringo. Ti voglio un sacco di bene. Ciao, un bacione.
6: Revolver. Virgin Radio.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
10: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
11: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
12: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
13: Sì, ma tanto c'è tempo.
14: Sì, sì, ci vado domani.
13: Ma va, che mica scappa, eh.
14: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
13: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
15: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai.
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba.
18: Tranquilli, intendeva l'offerta.
20: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
21: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
23: Aspetta un secondo.
24: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
22: Così vicino.
24: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
22: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
25: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Revolver. Revolver. Virgin Radio.

0: Leave Me Behind, il nuovo singolo di Chad Kroeger e il suo Nickelback. Chad arriverà il 23 giugno prossimo 2027 a Milano, Unipol Forum. È inutile ricordarlo, concerto firmato Virgin Radio. Siamo entrati nella parte finale di Revolver, subito l'ultimo collegamento col settimo piano. Bonzo,
1: eccoci.
0: Con la redazione, come andiamo? Tutto a posto?
1: Molto bene.
0: Everything is under control. Allora facciamo un giro veloce per il mondo, se la sente?
1: Partiamo.
0: Io partirei dalla Cina, dove lei mi ha mandato una notizia. Ha avvistato un rarissimo orso nero, ma è bianco, cioè albino, cioè?
1: Esatto, nella provincia dell'Hubei.
0: Che tutti sanno dov'è l'Hubei, no? Voglio dire.
1: Le videotrappole di sorveglianza del parco nazionale hanno fatto vedere questo orso bruno,
0: sì,
1: ma
0: nero,
1: è completamente bianco.
0: Bianco, quindi adesso gli altri orsi faranno razzismo, glielo prendono i coglioni, non lo so.
1: È nato da una mutazione genetica dell'orso nero asiatico, esemplare molto molto
0: chissà raro. Cosa ha combinato lì papà e la mamma, cosa hanno combinato. Vabbè, andiamo in America. Boeing 747 ha sfiorato la pista con la coda a Los Angeles. Mamma, mi sarei cagato sotto io,
1: già. Sì, ma hanno capito che c'era qualcosa che non andava e sono riusciti a sfiorare la pista e ripartire al volo e bene, quindi stanno bene. Tutti bene, per fortuna.
0: Ecco, l'ultima cosa che voglio, l'ultima notizia che abbiamo amato, mi fa girare molto le palle. Sì. Sai che noi siamo a Revolver, un programma pet friendly, vicino agli animali.
1: Sempre
0: tantissimo
1: vicino agli animali.
0: E in Toscana purtroppo ho trovata morta questa rara tartaruga liuto, la
1: sì,
0: più grande al mondo, che è stata soffocata dalle reti da pesca. Che
1: esatto, è successo sulla spiaggia della Finiglia, nel comune di Orbetello, in provincia di Grosseto, e l'hanno
0: scoperta
1: che era già in spiaggia. Non c'è stato purtroppo niente da fare, però... E niente, bisogna stare attenti, non lasciare le reti.
0: Era una grossa carcassa, perché era insomma 139 centimetri,
1: sì.
0: 180 da testa e coda, quindi è un enorme peccato. Vedi, noi uomini facciamo sempre solo danni e ci dobbiamo vergognare. Detto questo,
1: sì.
0: Mi scusi se mi sono sfogato, signor Bonzo,
1: bene.
0: Ma sai che mi girano le balle quando tocco gli animaletti anche. Le piacciono i block party?
1: Tantissimo.
2: Revolver.

Nel lontano 2005, oggi è compleanno di Killy, cantante dei Block Party, l'abbiamo ricordato nella macchina del tempo. Siamo alla fine di Revolver, amici di Virgin Radio, siete la famiglia di Virgin Radio, grazie per tutto il sostegno che ci date, noi vi ringraziamo tutti i pomeriggi. E andiamo avanti perché finiamo di parlare dei concerti. Oggi abbiamo regalato i biglietti anche per il concerto di Roma 12 novembre all'Auditorium Parco della Musica per Joe Jackson, ma sono tanti quelli che arriveranno, insomma, anche adesso a ottobre, per esempio gli Strokes in arrivo 17 ottobre Bologna, Unipol Arena, Simple Plan 24 ottobre Milano Alcatraz, Fountain DC 26 ottobre Bologna, Unipol Arena. Arriva il mini tour di Bob Dylan 2 novembre Unipol Dome Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna, i Placebo 6 novembre Milano, Unipol Forum, poi il tour dei Molotovs, i nostri nipotini Molotovs, che inizierà il 10 novembre a Firenze a Tenax e si terminerà il 16 novembre qui a Milano, Santeria Toscana. E Joe Jackson, che ve l'ho già detto, 11 novembre Bologna, 12 Roma e 14 novembre Milano Teatro Lirico. Va bene, questo io vi ricordo sempre di andare su virginradio.it, il nostro sito ufficiale, lì potete tenere d'occhio tutte le date, tutti i concerti firmati Virgin Radio. E già che ci siete, attenzione che arrivano anche un sacco di biglietti che il Bonzo vi mette così in regalo. Chiudiamo in maniera molto punk, molto veloce, con Revolver Cult. Andiamo nel 2003, usciva Coral Fang, l'album dei Distillers. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Il punk veloce di Distill Drain the Blood che chiude Revolver, due ore che sono volate via. Ringaccio, vi deve ringraziare, grazie naturalmente dell'attenzione e del supporto, grazie che usate quel ditino per alzare il volume e sentire i bei pezzi che arrivano a Revolver, grazie a Super Tocchi per la parte tecnica, grazie al Bonzo là sopra se non si è addormentato in redazione. Ragazzacci, vi devo salutare, io chiudo, cosa vuoi? Lo sapevo che arrivava già lì, lo sapevo.
1: Beh, Revolver, insomma, una trasmissione innovativa. Prima di Revolver credo non ci fosse nulla. Avete rotto?
0: No! Pioni!
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
6: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
7: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
8: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
7: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
9: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
10: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: L'ora esatta è offerta da
12: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 16.
15: It's 4 p.m.
14: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
2: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Sostituiscio!
12: Leo, si dice sostituiscilo!
11: Sostituiscio!
13: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
15: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
16: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a €349. Un euro.
17: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Conosci il teatro del no?
9: No.
10: Questa è una canottiera dorata.
11: Sentivo odore di pesce io.
12: Ciao raga, tutto rego?
13: Condotto da Michel Unzica e Reale Franz.
14: Non la possiamo risolvere a padel.
13: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
16: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì, supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi di meno, vive meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
18: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Virgin Classics 1970.

0: non dire mai che i sogni sono inutili, perché inutile è la vita di chi non sa sognare.
1: Jim Morrison.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Denaro è tempo il...
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
14: L'ora esatta è offerta da
15: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama C-Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
0: Virgin Radio.
10: Sono le 17.
16: It's 5 p.m.
17: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
18: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Magliano Sabina e Orte per traffico intenso. Sulla 4 verso Trieste, coda tra Palazzolo e Rovato per materiali dispersi. Sulla 7 in direzione Genova, coda tra Ronco Scrivia e Busalla per lavori. Sulla 14 in direzione Bologna, coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori. Sulla 12 verso Genova, coda tra Genova Nervi e Bivio a 12 a 7 Milano-Genova per veicolo in avaria. Infine sulla statale 229 del Lago d'Orta, tratto chiuso causa incidente tra incrocio Gozzano e incrocio Orta San Giulio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
4: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
9: Però dai, bravo anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
11: Sostituiscio!
12: Leo, si dice sostituiscilo!
11: Sostituiscio!
13: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
18: La più buona perché mia.
20: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più. L'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
21: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
22: Nel. La senti?
0: Nel.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nel.
11: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Mantenere il veicolo nella corsia.
3: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
2: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
7: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
9: No!
8: Del vetro?
9: No!
8: Di carta e cartone?
9: No, no!
8: Di plastica e metalli?
9: No!
8: Dell'organico?
9: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
9: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepac.org.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
20: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
9: News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
21: virginradio.it. Stay connected.
22: Virgin Classics
23: 1970.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi dei Queen di Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon e del brano in cui nel 1989 mostrano la loro potenza, un brano hard rock visionario che li lancia al numero 3 in Inghilterra, I Want It All.

I Want It All è uno dei singoli del tredicesimo album dei Queen, The Miracle, registrato nel 1987, un anno dopo la fine del loro straordinario tour negli stadi, e cioè il Magic Tour. I Queen entrano nei loro Mountain Studios di Montreux e, secondo quello che ha raccontato Roger, abbiamo lasciato il nostro ego gigantesco fuori dalla porta e abbiamo suonato insieme come una vera band. Tutti abbiamo fatto tutto. Nasce così uno degli album più eclettici dei Queen, che attraversano ogni genere, dal pop al funk elettronico all'hard rock, collaborando come non hanno mai fatto prima. È il momento in cui siamo stati più vicini, ha detto Freddie Mercury, spiegando il titolo The Miracle. Abbiamo registrato tutto in presa diretta, poi abbiamo aggiunto sintetizzatori, campionatori e roba del genere, ha detto Brian May. Ma siamo noi a usare la tecnologia e non la tecnologia a usare noi. Poco dopo l'uscita di The Miracle, i Queen organizzano una festa per i 20 anni di carriera al Groucho Club di Londra, che sarà l'ultima apparizione pubblica di Freddie Mercury, ma in The Miracle c'è solo energia positiva. Quattro persone che diventano una sola, come ha detto Brian May, spiegando la copertina creata dal grafico Richard Gray, con i volti dei Queen fusi in uno. Il lavoro in studio dura un anno perché i Queen sono dei perfezionisti, ma soprattutto perché si divertono. Registrano versioni alternative, demo, take con arrangiamenti diversi e il 2 maggio dell'89 escono con un singolo potentissimo, I Want It All. È un'idea di Brian May che mette anche un grande assolo di chitarra, ma tutti aggiungono qualcosa. Roger Taylor, la doppia cassa di batteria, John Deacon, una grande linea di basso, e Freddie Mercury, la sua incredibile estensione vocale. Questa è I Want It All. I want

0: tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
5: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
6: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
7: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
6: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
8: Mina. Dracula.
6: Ascoltalo ora su Audible.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
12: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
13: Bentrovati da Mattia Venini. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'intervento chirurgico al polmone. Deve asportare un nodulo. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori fin dal mattino. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. Ok del Parlamento alle due risoluzioni della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi. Alle 19 il Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno anche il decreto ex Ilva e l'autonomia differenziata. Alta tensione nel Golfo, esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, in mano agli Houthi. Lo riporta la testata Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. La coalizione militare a guida saudita aveva annunciato un'operazione nell'area. Continuano le indagini sul giallo di Pietracatella. Oggi la polizia ha perquisito per 5 ore l'istituto agrario dove lavora una delle persone indagate per aver avvelenato madre e figlia a dicembre con la ricina. Domani mattina le ispezioni in un'altra scuola. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno di quelli accertati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. Calcio, torna la Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21. L'Inter ospita i belgi del Club Brugge. Il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. In programma anche il big match fra Atletico Madrid e Manchester United. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Traffic.
13: la situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autosole si resta in coda per 2 chilometri a causa di un incidente tra la diramazione Capodichino e il bivio per l'A3 in direzione Napoli. Sulla A25 Roma-Pescara, attenzione a un veicolo in avaria tra Sulmona e Cocullo verso Roma. Code di 2 chilometri per lavori sulla A21 tra Asti Est e Felizzano verso Brescia. Infine, sulla A2 del Mediterraneo si segnala un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Scilla in direzione di Reggio Calabria. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. 18 e 3 minuti, martedì 13 ottobre. Questa è la diretta di Virgin Generation fino alle 20 con voi, per tenervi compagnia Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E nostro Patrick in regia, sempre con noi. Allora, ricordiamo subito il nostro numero di telefono, perché vi sarà utile tra pochissimo per un'interazione importante. 342-4141-411. Poi di che cosa parleremo oggi? Di moda?
0: Allora,
1: di cui tu sei un esponente sempre. Oggi sei vestito benissimo, Andrea, total black.
0: Eh sì, perché stasera cos'era questa? Ha una foto.
1: Sono i paparazzi.
0: Ah, ok. Allora, oggi non avremo il momento generosità.
1: Però se parti così.
0: No, ma perché oggi è un po' quella giornata lì.
1: Ah, è un po' così, però sì. Da condividere. Anche sì. Le giornate un po' così sono sempre da condividere.
0: È vero, vi spieghiamo meglio fra poco. Intanto l'energia giusta è quella degli AC/DC, Rock the Blues Away.

0: Rock the Blues Away, AC/DC 2014, per portare un po' via la malinconia. Rock the Blues Away, no? In una giornata come quella di oggi, 13 ottobre, giornata internazionale del fallimento.
1: Eh sì, ragazzi, è una giornata dedicata a tutte quelle volte in cui le cose sono andate come non pensavamo, ok? In cui abbiamo sbagliato, e ci sta, perché capita a tutti. L'idea è nata di istituire questa giornata un po' di anni fa in Finlandia, grazie a un gruppo di studenti dell'Università di Aalto, che hanno ragionato sul fatto appunto che tantissime persone rinunciano a mettersi in gioco per un gruppo di studenti dell'Università di Aalto che hanno ragionato sul fatto appunto che tantissime persone rinunciano a mettersi in gioco

0: avete riletto in senso positivo, a che cosa vi ha portato. 342 41 41 411, parto io.
1: Vai.
0: Io ad esempio a gennaio 2020 ho comprato un furgone, no? Ho comprato
1: le macchine, ragazzi.
0: Ho comprato un furgone e ho detto: a questo furgone servirà un sacco, perché si faranno un sacco di tour nel 2020. E poi andate come andate, cioè è arrivato il Covid.
1: Non ti preoccupare.
0: Nel paradosso, poi però il fatto, e ho detto: guarda, adesso lo rivendo immediatamente. Invece poi l'ho tenuto e alla fine della fiera poi ha fatto il suo giro e ha collezionato un sacco di chilometri, eccetera eccetera. Quindi insomma, da un possibile fallimento invece abbiamo tirato fuori anche qualcosa di positivo. Aspettiamo i vostri commenti.
1: Tra poco vi dico anche il mio. Intanto aspettiamo i vostri messaggi. Nel frattempo, Editors Seriously.
2: Hello, we're Editors, and the music we all love is on Virgin Radio.

0: Cemetery Ramones 1989 da Brain Drain, 18 e 16 minuti, martedì 13 ottobre. Una delle nostre rubriche preferite, quando i nostri artisti si esprimono, ci raccontano delle cose, si aprono nei confronti nostri e della stampa mondiale, noi diciamo che dicono cose. Il protagonista di oggi è Josh Homme dei Queens of the Stone Age.
1: Dice cose filosofiche in questo caso, perché sapete che ha partecipato recentemente a una sfilata, ha fatto un figurone.
0: Ne abbiamo parlato
1: e in occasione di questa sfilata ha rilasciato un'intervista dove riflette molto su questo momento della sua vita e dice: mi sono divertito tantissimo. A volte penso che la parola divertimento suoni un po' infantile, ma quando decidi di dire sì alla vita, quella parola deve bastare. Fai quello che ti piace finché puoi, fa nella tua missione, perché prima o poi le cose cambiano. Tra l'altro, tra le cose che vuole fare Josh Homme, non ci sono solo progetti musicali, ma anche una linea di abbigliamento che si chiama Homme, come il suo cognome, Construction, che è un progetto ispirato ai suoi nonni che personalizzavano gli abiti. Pensa che suo nonno Cap, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricamava sempre la parola Homme sulla spalla dei vestiti, tutto veniva ritoccato, i vestiti li modificavano, li adattavano, e quindi lui ha preso da loro questa passione e sulla scia di questa cosa che ha preso in famiglia adesso crea la sua linea. Molto interessante, no?
0: Esempio. Assolutamente sì, come molto interessante è il disco dei Queens of the Stone Age che sta per arrivare, Perfect. Questo potrebbe essere uno dei tanti modi nei quali potremmo apostrofarlo. Uno dei singoli è Easy Street.

0: Fino all'ultima nota questa Easy Street, Queens of the Stone Age.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Giornata mondiale del fallimento, i vostri messaggi in onda.
4: Sui vostri fallimenti che sono andati un po' così, però vi hanno insegnato qualcosa. Vi leggiamo e vi ascoltiamo tra pochissimo su Virgin Radio.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
8: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
9: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
11: C'era una svolta... E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su syscom.eu.
20: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
22: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
21: Ok.
22: Largo massimo 1,90 m.
21: Altro?
22: Da rivenditore verificato.
21: Trovato.
22: Wow!
21: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
23: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
24: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
25: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
24: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
25: Basta che sia un Qashqai.
26: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
25: Wow, una bomba.
24: Tranquilli, intendeva l'offerta.
26: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
27: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: con Figure It Out, 18 e 32 minuti, martedì 13 ottobre, giornata mondiale del fallimento. Ce ne sono stati alcuni anche per i nostri ascoltatori, proviamo ad ascoltarli.
1: Sì, per riderci su, no? Non degli nostri ascoltatori, no, ma no, di no. Tutti i nostri fallimenti. Esatto. Sentiamo un po' che cosa ci hanno raccontato.
2: Ciao ragazzi, il mio fallimento è stato non entrare nell'esercito, mio grandissimo sogno, e poi grandissima redenzione studiando economia, laureandomi con 110 lode, facendo ora il manager, contento e soddisfatto. A presto, ciao.
3: Forse uno dei miei fallimenti è il non aver continuato a giocare a calcio, non aver colto le occasioni che mi si sono presentate per poter riuscire a mantenere, diciamo, questa passione, farne magari un lavoro. La risoluzione al fallimento è stata che ora sono un mister di scuola calcio, quindi ho fallito io, ma cerco di non far fallire gli altri, i giovani soprattutto. Manuel da Ravenna.
1: Bella, bravo, frase, bravo, bravo. Bella frase, bravissimi. Sara da Firenze ci scrive: ho provato a tagliarmi la frangia da sola, ho imparato che i capelli crescono molto lentamente. Grazie per avermelo ricordato, perché sono in quella fase anch'io. C'è tempo per sentirne un altro? Veloce, sentiamo.
4: Ciao ragazzi, beh, il più grande fallimento è stato quello di comprare una casa insieme a una persona con cui sapevo che non sarebbe durata, perché pensavo di non avere alternative. Poi per fortuna ho scoperto che esiste la terapia, ho scoperto che esistono alternative, soprattutto ho scoperto che stavo bene da sola, e quando ho scoperto di star bene da sola ho trovato la persona che mi sono sposata 6 anni dopo. Meglio di così. Ciao, buona serata.
0: Occhio, ecco il mattone, il mattone è la cosa più importante.
1: Ma è sempre è una sicurezza il mattone, ma sai che io lo sapevo, ci avrei giurato che tu avresti commentato così, e per quello che l'ho tenuto all'ultimo questo messaggio.
0: Ma
1: bravo Andrea,
0: quello è l'aspetto. Il tuo fallimento?
1: Ah, il mio? No, io mi sono, pur di saltare le ore di scuola allo scientifico, mi sono iscritta a un corso e mi sono fatto un tuffo, sono arrivata ultima, questo per farmi bocciare e fare finalmente la scuola che volevo, il linguistico, e poi ovviamente ascoltare il Plasivo, Helen Keller. Give me

0: Smash Mouth con All Star, brano del 1999. Attenzione, attenzione, adesso vi portiamo ad Hollywood a proposito di stelle.
1: Esatto, di California, Hollywood Hills. Andiamo precisamente sul Mount Lee, dove si trova la scritta Hollywood, no? Uno dei simboli più famosi al mondo.
0: Sì.
1: Ma c'è forse una cosa che non tutti sanno: è diventata una riserva naturale nel corso degli anni. Cioè, l'area intorno alle lettere è chiusa al pubblico e gli animali l'hanno trasformata una specie di rifugio. Tra le lettere nidificano uccelli, si nascondono serpenti, passeggiano le linci, i coyote, persino dei puma hanno trovato, sono stati fotografati. È un piccolo paradiso di fauna selvatica, si trova all'interno del Griffith Park a Los Angeles e racchiude una quantità enorme di animali selvatici. Certo, gli incendi purtroppo in quella zona sono molto frequenti e quindi continuano ad essere preoccupazioni per la presenza soprattutto di così tante specie animali. Speriamo che trovino comunque il modo di tenere sotto controllo la situazione.
0: A proposito di incendi, ma ovviamente non in senso assolutamente doloso, Fire, Ready, Aim, Green Day.
2: Hi, we are Green Day and the music that we love is on Virgin Radio.

0: Fire Ready Aim Green Day 2019.
1: Arriva il momento delle nuove uscite discografiche, ascoltiamo insieme tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork. Trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
1: E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Sì, ma tanto c'è tempo.
10: Sì, sì, ci vado domani.
9: Ma va, che mica scappa, eh?
10: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
11: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
16: Tutto pronto per l'allenamento. Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
17: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
18: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
19: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
20: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
21: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
23: Virgin Classics 1977.

0: Ram Jam con BlackBerry 1977, un grande classico all'interno di Virgin Generation. Fra 23 giorni, 6 ore, 6 minuti e 21 secondi in questo preciso istante uscirà il nuovo lavoro degli Spanish Love Songs.
1: Ma tu hai fatto il countdown perché non vedi l'ora che esca?
0: Mi piacciono molto.
1: Future Nausea, si dice così, Future Nausea, che è anticipato dal nuovo lavoro degli Spanish Love Song che ascoltiamo adesso. È uscito a settembre, quindi lo ascoltiamo adesso. Si intitola Doom Tripping.

0: Power on Drugs, questo singolo degli Spanish Love Songs, Doom Tripping.
1: Noi torniamo con la seconda ora di Virgin Generation, con sport, con Guinness dei primati, tante cose da raccontare qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 19.
12: It's 7 p.m.
11: TGCOM 24. Breaking News.
13: Una buona serata da Mattia Venini. Al via a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Salta l'illustrazione delle linee della manovra, precedentemente annunciata per errore, dicono fonti interne. Attesa invece l'approvazione delle intese con Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte sull'autonomia differenziata. All'ordine del giorno anche il decreto ex Silva. Oggi il Parlamento ha dato il via libera alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'asportazione del nodulo polmonare. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori sin dal mattino. Dopo l'intervento è prevista una settimana di ricovero, sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. In Francia è il quinto atto della mobilitazione studentesca, cortei in numerose città, tra cui Parigi, Lione e Marsiglia. Scontri nella capitale, dove è presente anche l'attivista Greta Thunberg. La polizia ha aperto 36 inchieste per presunti episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine. Continuano le indagini sul giallo di Pietra Catella. Le attenzioni degli inquirenti si concentrano su tre persone, parenti e amici di Gianni Di Vita, finora unico sospettato di aver avvelenato la moglie e la figlia con l'aricina. Oggi 5 ore di perquisizione nell'istituto agrario dove lavora uno dei soggetti. Calcio, torna alla Champions League con la seconda giornata del girone. Alle 21 l'Inter ospita i belgi del club Brugge, mentre il Napoli è impegnato in Spagna, in casa del Villarreal. In Serie A un turno di squalifica per gli allenatori Pisacane e Spalletti dopo lo scontro al termine di Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si segnalano rallentamenti per un'importante manifestazione sportiva tra il bivio per il raccordo tangenziale est e quello per il raccordo Viale Certosa in direzione Torino. 7 km di coda per incidente invece sulla A12 tra Genova Nervi e il bivio per la 7 viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla A14 1 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnala fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Montegelli procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Questo è Panic Station, singolo dei Muse del 2012, 19:06 minuti, martedì 13 ottobre. La nostra diretta di Virgin Generation, Andrea Rock, Melissa Greta, il nostro Patrick in regia e tante, tantissime date targate Virgin Radio.
1: Col timbro proprio, sì, come hai fatto vedere tu adesso in questo momento sulla nostra Virgin Radio TV. Ricordiamo intanto quelle dei Muse, perché il 20 di novembre e il 21 faranno due concerti all'Unipol Dome di Milano e poi torneranno nel nostro paese a luglio per la fase estiva, il 17 di luglio al Lucca Summer Festival Mura Storiche, che è sempre una certezza. Ma i Muse non sono gli unici che verranno nel nostro paese, sono tantissime le band e gli artisti che lo faranno in una differente, come si dice, differente tipo di felicità, giusto per citarli, lo faranno anche i Nothing But Thieves.
0: La data da segnare sul calendario: 24 gennaio, Unipol Forum Milano, ovviamente una data in collaborazione con Virgin Radio. Dicevi, A Different Kind of Happiness.

0: Real Wild Child, versione di hip hop del 1989. Cari amici del rock and roll, bisogna essere un po' selvaggi, essere un po' bambini dentro, avere lo spirito dell'iguana e hip hop per fare del crowd surfing. Attenzione, crowd surfing che cos'è? È quella pratica sperimentata più volte dal sottoscritto.
1: L'hai fatto? Più volte.
0: Sei a un concerto, sì. Sali fondamentalmente sopra gli altri.
1: Cioè lanci dal palco?
0: No.
1: Ah no?
0: Allora, lanciarsi dal palco, lo stage diving.
1: Stage diving, perdonami, okay.
0: Il crowd surfing è quando dal pubblico ti tirano su, ti tiri su, eccetera. Io di solito ai concerti punk cosa succede? Succede che a un certo punto un po' avvisi, un po' no, metti la mano sulla spalla di uno, la mano sulla spalla dell'altro, una micro rincorsa, il saltino e ti tirano
1: si
0: su.
1: Si vede che sei un tecnico della materia, Andrea Rock, ma non mi hai portato
0: a casa.
1: Se no
0: si fa scaletta, ogni tanto si fa scaletta.
1: La scaletta, sì, ci sta, per quelli un po'
0: con
1: più...
0: le mani.
1: Che fanno un po' più fatica.
0: Me adesso.
1: E invece pensa che c'è una signora di quasi 100 anni dell'Ohio che è entrata nel Guinness dei primati facendo proprio crowd surfing. Si è fatta sollevare appunto dal pubblico durante un concerto country in Texas e ha battuto il record. Doveva rimanere sospesa per almeno 10 secondi, è durata oltre 3 minuti davanti a 20.000 persone. Cioè, se avete un sogno non aspettate a realizzarlo, questo è... Allora, lei aveva questo sogno e l'ha realizzato.
0: C'è una parte di me che ovviamente ha pensato alla cosa peggiore possibile.
1: Cioè,
0: il record a livello di età. Mi sono immaginato questa signora che invece che fare crowd surfing o stage diving lancia il wall of death. Ok, quindi in mezzo al pit, che cosa succede? Il wall of death è quella pratica nella quale si divide il pit da un lato e dall'altro,
1: e va a finire malissimo.
0: E poi dopo la gente si
1: ma
0: scontra,
1: dai!
0: E la signora nel mezzo. Se sopravvive, altro che Guinness dei primati.

0: Dirty Honey, questo è il nuovo singolo Lights Out.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Amici del rock and roll, fra poco vi aggiorniamo sul mondo della Major League Baseball.
4: E non solo, perché siamo già in un periodo festivo e non lo sapevamo. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo su Virgin Radio.
5: Maglie e Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona perché mia.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
11: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
10: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
12: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
13: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Yakult Plus.
20: Pesca, pesca, pesca.
19: 20 miliardi di probiotici LCS.
20: Pesca, pesca, pesca.
19: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
20: Pesca, pesca, pesca.
19: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
21: Parliamoci chiaro. Stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
22: Da McDonald's sono arrivato
1: arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
22: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
22: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Black Keys, All In For You, era il 2010, questa è Virgin Generation su Virgin Radio con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Momento aggiornamento sportivo, parliamo di baseball.
0: Finale di conference per quanto riguarda il mondo dei playoff della Major League Baseball. Quattro sono le squadre coinvolte: Milwaukee, Los Angeles, Cleveland e Tampa Bay. Avevamo detto che tendenzialmente sulla carta le favorite erano Los Angeles e Tampa Bay, e ovviamente gli sport americani nascono tendenzialmente per farmi perdere qualsiasi tipo di scommessa.
1: Tu nel dubbio non farlo, Andrea, scommettere, stai sereno.
0: No, infatti, perché da un lato Milwaukee ha sorpreso veramente tutti e i Brewers stanno conducendo per 2-0 sui Los Angeles Dodgers, nonostante il cappellino del nostro Patrick. Probabilmente devi toglierlo, forse per questo.
1: No, ma Patrick ci crede fino in fondo.
0: Va bene, vediamo come va. Mentre, visto che abbiamo ascoltato i Black Keys,
1: Cleveland
0: sta conducendo per 1-0 su Tampa Bay, che era un po' la grande favorita dall'altro lato del cartellone. Vediamo, ovviamente potrebbe subito sorprenderci nelle prossime ore. Ovviamente si gioca al meglio delle 7 gare.
1: Stanno ribaltando il risultato, come direbbe qualcuno. Chi ha ribaltato tutto con il nuovo singolo sono gli U2. Questa è la loro Silencio.

0: Penso che sia una cosa bella se una canzone ha più di un solo significato. Forse quella canzone può raggiungere molte più persone.
1: Syd Barrett. Virgin Radio. Style Rock.

0: Cure con Mintcar 1996, 19:36 minuti, Dark. Allora, se avessimo dovuto definire un po' quello che era il movimento che supportava i Cure, soprattutto all'inizio della loro carriera, era un po' quello, no? Certo. Poi ovviamente ha preso una direzione non solo artistica, ma in generale una dimensione molto più mainstream.
1: Pensa, noi senza saperlo, adesso vi diremo di che cosa, ci siamo vestiti tutti e tre, perché anche Patrick in regia, siamo tutti vestiti total black, di nero oggi. Perché? Perché è Halloweenmas, una nuova tendenza che in Gran Bretagna sta prendendo piede, che mescola Halloween e Natale, una specie di Natale dell'orrore. Ecco, perfetto, Nightmare Before Christmas, che incombe su questo studio di Virgin Generation. Natale dell'orrore con addobbi, alberi addobbati male, ghirlande, decorazioni terrificanti, c'è addirittura il calendario dell'avvento dell'orrore.
0: Ok, quindi che inizia quando il calendario?
1: Tutto il mese di ottobre. Pensa che
0: poi
1: adesso,
0: è ritardo.
1: Sì, no, a posto delle renne di Babbo Natale ci sono i fantasmi, le zucche, i pipistrelli, insomma è sfuggita di mano la situazione, mi sembra abbastanza chiaro. Non diciamola dalle fiore, tra l'altro,
0: c'è,
1: che lui ancora
0: c'è il presepe di Natale, di Halloween,
1: e ci sarà per forza, se non ci hanno pensato fallo
0: chi,
1: tu
0: chi
1: Andrea
0: mettono,
1: fallo tu
0: nella
1: cosa, sai cosa
0: sdraiato
1: mettono? Il codice sconto per cercare di prendere i biglietti degli Oasis.
0: Madonna mia.
1: Quella è la cosa più spaventosa, arriva o non arriva.
0: Forse un po' più semplice partecipare al concerto dei Greta Van Fleet il prossimo 16 di maggio all'Unipol Forum di Milano. Li ascoltiamo con Meeting the Master.

0: Meeting the Master, Greta Van Fleet, qui a Virgin Generation.
1: Ritratti importanti che forse erano in soffitto, ma adesso escono allo scoperto tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation! Adesso ti dico un numero.
0: Vai!
1: 30.
0: Facile, 6 per 5 uguale 30.
1: No, non è quello, ma bravo però che ti ricordi le tabelline.
0: 30 come i giorni di novembre.
1: No, pensala più energica.
0: Ce l'ho, l'ultima promo di Plenitude.
1: Esatto, è Fixa Time 24 Smart, con cui è il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas.
0: E lo sconto vale per 2 anni su tutti i mesi dell'anno.
1: E il costo di commercializzazione e vendita?
0: Sono 144 euro all'anno.
1: Che aspettate? Scoprite di più su anyplenitude.com.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
12: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
19: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
20: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
19: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
21: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810 10 10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
22: Nel
0: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
22: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
22: Basta che sia un Qashqai.
23: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
22: Wow, una bomba.
4: Tranquilli, intendeva l'offerta.
23: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
24: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
25: Virgin Classics
26: 1974. Virgin Radio.

0: Rebel, David Bowie, 19:52 minuti, amici del rock and roll. Questa è la diretta di Virgin Generation. Sono gli ultimi minuti di questa nostra puntata e, come diceva un po' il testo, your face is a mess, no? La tua faccia è un casino. Non so se la definirei così l'opera che abbiamo ritrovato, una faccia un po' incasinata.
1: Beh, non è proprio perfettamente realistica, diciamo, quella del dipinto che è stato ritrovato di David Bowie. È un autoritratto perché si rifà un po' all'espressionismo tedesco. Andiamo con ordine, c'è un rarissimo autoritratto appunto di Bowie che sta per andare all'asta a Londra, stimato tra le 35.000 e le 55.000 sterline. È un'opera del 96 che fa parte di una serie di 8 autoritratti realizzati da Bowie in un periodo in cui gli piaceva tanto dipingere ed era un grande appassionato di arte, appunto, soprattutto di quella corrente avanguardista dell'espressionismo tedesco, a cui si rifà questo autoritratto perché ha proprio quella pennellata lì, quel modo di dipingere. Però la particolarità di questo ritratto è che c'è, cioè, vabbè, il suo volto, tra l'altro lui stesso si dipinge con gli occhi di due colori diversi.
0: Ah beh, che non lo sapevo.
1: Sì, certo, però sai che insomma non è esattamente così. Poi contiene, però, e questa è la particolarità, il dipinto contiene l'impronta originale delle sue mani, e questo fa impennare.
0: Fa schizzare il prezzo, certo.
1: Bravo.
0: Amici del rock and roll, prendiamo l'arte, la mettiamo da parte. Arrivano gli A Perfect Circle con un brano veramente molto importante, To Whom It May Concern.

0: may or should concern.
1: Il brano degli A Perfect Circle per chiudere questa puntata di Virgin Generation.
2: Si chiude il cerchio con A Perfect Circle e si riapre domani sera dalle 18 alle 20. Vi aspettiamo qui a Virgin Generation. Grazie di cuore per essere stati con noi. Grazie a Super Chill Patrick in regia. Grazie Andrea Rock.
1: Grazie mille a Melissa Greta. Grazie soprattutto alla buona musica di Virgin Radio. Virgin Generation.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli, è tuo, full optional di serie, a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Morning Glory. Morning Glory.
11: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 20.
14: It's 8 p.m.
15: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
16: E a chi produce cose buone?
15: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Best Rock 500. The songs that made rock history.
18: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
17: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da €10 al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
8: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da Subito Subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Bollettino Deghiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da €49 al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
14: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da €49 al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo €6,000, rata finale €9,703. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
20: Best Rock 500.
21: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: su fitactive.it.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepack.org.
3: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
7: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
8: Lo vedo all'alba e al tramonto.
9: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
10: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
9: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
10: Mina.
8: Dracula.
9: Ascoltalo ora su Audible.
11: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come salsiccia Luganica da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49€. E mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
16: Best Rock 500.
17: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
6: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
9: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
3: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
7: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Conosci il teatro del no?
12: No.
11: No.
13: Questa è una canottiera dorata.
14: Sentivo odore di pesce io.
15: Ciao raga, tutto rego?
16: Condotto da Michel Unzica e Reale Franz.
17: Non la possiamo risolvere a padel.
16: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
20: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
21: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
15: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: Il rock non ha mai perso quel significato di libertà d'espressione. Credo sia la cosa più liberatoria che esista al mondo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
5: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
14: Uh-huh.
15: 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow!
14: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
24: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
25: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
26: Virgin Classics 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
5: It's 10 p.m.
6: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
7: Un albergo scalcinato in un luogo dimenticato da Dio. Un deserto, quello della Death Valley. Chi potrebbe venire a disturbarvi qui? Se avete la necessità di mantenere l'anonimato, non sarò certo io a fare il vostro nome. Il mio, invece, non è un segreto. Sono Johnny J. Douglas, portiere di notte del Virgin Motel. Sono sicuro che abbiate già sentito parlare di questo posto, ma le parole non sempre bastano. È arrivato il momento di venirlo a scoprire con i vostri occhi, con le vostre orecchie, con tutti i vostri sensi. Benvenute, anime vagabonde.

È uno che è riuscito a passare il confine. Uno dei tanti disperati che ogni anno tentano la traversata. Con lui, sua moglie e un figlio piccolo. Hanno tutti la faccia consumata dalla stanchezza. Mi chiede se ho una camera libera. Ci tiene a precisare che hanno già fatto richiesta d'asilo. Sinceramente, è un'informazione che non mi interessa. Non li lascerei senza un letto per la notte neppure se fossero clandestini. Gli passo le chiavi della stanza 7 senza chiedere i documenti. L'uomo mi guarda e non dice niente. Ci capiamo. Mil gracias, continua invece a ripetere la donna come un disco incantato. Salgono le scale, li osservo e mi auguro possano andare incontro a giorni migliori. E la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba.
13: Tranquilli, intendevo l'offerta.
15: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
16: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
17: Vento del deserto e buon rock su Virgin Radio. Virgin Motel.
18: Virgin Motel.

Si rigira tra le mani una vecchia foto in bianco e nero. Guarda la donna ritratta nello scatto con la nostalgia di un soldato in guerra. La lontananza uccide? Gli chiedo, piuttosto sicuro di aver ben interpretato il suo stato d'animo. Mi ha spezzato il cuore, mi risponde, riponendo l'immagine nel taschino della camicia e appoggiandosi alla spalliera del divano. Che giorno è oggi? Mi domanda poi con un filo di voce. Non lo so, amico, ma sicuramente è il giorno giusto per iniziare a non pensarci più, gli rispondo, sperando che dalla radio arrivi un buon pezzo rock a sostenere le mie parole. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel.

agli occhi incollati al suo cavolo di telefono. È da quando è arrivato al Virgin Motel che continua a scrollare immagini su quell'aggeggio infernale. Silenziatori di coscienze. Così chiamo io quei dannati smartphone, quella roba ti addormenta il cervello. Lo sento commentare con stupore qualcosa che gli è appena apparso sullo schermo. Non mi interessa neppure sapere di cosa si tratta. Alzo il volume della radio e mi isolo anch'io. Tanto dubito di poter avere una qualsiasi conversazione.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com, radio ufficiale Virgin Radio.
7: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
9: Da Palazzo Tea a Mantova, la prima di 3 serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Oh, tutti uguali.
14: Chiama se hai bisogno.
13: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
15: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
18: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
19: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
20: Virgin Motel.
6: Dove il rock non va mai a dormire.

Tossisce in continuazione. Prima o poi sputerà fuori anche le tonsille. Vuoi un bicchiere d'acqua, amico? Gli chiedo. Tutto rosso in viso, mi fa cenno di sì. Corro a prenderglielo. Quando glielo porgo sembra aver riacquistato un aspetto normale. Butta giù un sorso e si appoggia alla spalliera del divano, asciugandosi gli occhi con il dorso della mano. Ah, pensavo di morire, signor Douglas. Ah, non esageri adesso, sdrammatizzo io. Abbiamo ancora buona musica da farle ascoltare al Virgin Motel. Sarebbe un peccato andarsene proprio

Anche per oggi nessuna buona notizia dal mondo. Seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel, stavo riflettendo sul fatto che l'evoluzione umana sembra aver avuto una battuta d'arresto. Ci stiamo arrendendo alle brutture che ci circondano. Ci stiamo dimenticando la bellezza dei gesti semplici e di sentimenti nobili come la compassione. Accettiamo con troppa remissività l'arroganza di certi capi. Nessuno batte più i pugni sul tavolo per dire basta. Quello che hai è diventato più importante di ciò che sei. La nostra sensibilità è addormentata, sedata da dosi massicce di nulla somministrate dai vari social. Niente più ci scuote, e se qualcosa ci urta, è sufficiente uno scroll per passare all'immagine successiva e illudersi che tutto vada bene.

Un furgoncino scassato fa il suo ingresso nel parcheggio del Virgin Motel. Ad ogni buca si prende delle gran botte. Gli ammortizzatori

I non sembrano funzionare benissimo. I fari arrivano fin sotto la finestra e mi costringono a schermarmi gli occhi con una mano. Poi si spengono e a seguire anche il motore. Da quella carretta ne esce fuori una simpatica famigliola. Camera doppia, penso, e nella mia testa vedo già sventolare dei bei verdoni. Entra la signora con uno dei due ragazzini a seguito. Si avvicina alla reception e con sguardo implorante mi chiede: «Il bambino potrebbe usare la toilette?» Immaginate la mia faccia.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
2: Nasce.
3: Cresce.
1: Resta con te.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria AEG, insieme a 349 euro. Ogni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
17: On Virgin Radio.

Succede ogni tanto che arrivino al Virgin Motel anche personaggi piuttosto romantici. Vede JJ, mi dice il signor Alvarez, in piedi vicino alla finestra. Quando si è giovani si usano frasi come «ti voglio un mondo di bene» oppure «ti amo fino all'infinito e oltre». Si ha bisogno di dare una misura. Più ami, più guadagni miglia. Poi arriva un momento, di solito in età adulta, in cui ti accorgi che quel sentimento non si espande più in superficie, ma in profondità, come una trivella che ti perfora invadendo ogni cellula. E allora sai con assoluta certezza che resterai. Perché non desideri essere in alcun altro posto se non accanto alla persona che hai scelto. È questo che dico a mia moglie quando, come una bimba, ancora mi chiede «Ma quanto mi ami?»

Welcome to Virgin Motel.

La musica è un segnale estremamente potente per ricordare i fatti della nostra vita. Lo sostengono i cervelloni della New York University parlando di memoria episodica. Mi dice il signor Dominguez, alzando gli occhi dal giornale che ha in mano. Certo, avevo letto anch'io quell'articolo, gli rispondo, mentre continuo a sistemare i documenti dei nostri clienti nella bacheca del Virgin Motel. Lui va avanti. Nell'adolescenza ciò che ascoltiamo l'associamo alle prime esperienze passionali, a quell'esplodere di sentimenti e pulsioni, a un periodo irripetibile, insomma. È per questo che poi passiamo il resto della vita a dire che la musica dei nostri tempi era migliore. Già, penso. Forse non era la musica ad essere migliore. Eravamo noi ad essere giovani.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
8: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
9: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Solo per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
11: Incredibile, ma Evo!
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Lo vedo all'alba e al tramonto.
14: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
15: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
14: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina.
13: Dracula.
14: Ascoltalo ora su Audible.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
17: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
18: Basta che sia un Qashqai.
19: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba.
17: Tranquilli, intendeva l'offerta.
19: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
20: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
21: Virgin Motel.
22: Only on Virgin Radio.

Ci avevo sperato che restasse un po' qui a parlarmi di lei. E tra una chiacchiera e l'altra entrare più in confidenza e farmi raccontare, per esempio, quando e perché il suo sorriso si è velato di quella malinconia così dolce. A quanto pare, però, non è a me che racconterà le sue pene. Ha preso le chiavi della sua stanza e si è congedata dicendomi che il suo unico desiderio era quello di riposare un po'. Prego, signorina Moore, non la tratterrò oltre. Ancora benvenuta al Virgin Motel, le ho risposto. E mentre saliva le scale, già avvertivo quella strana nostalgia di un qualcosa che avrebbe potuto essere e non è stato.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel, io torno subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa vuole, signor Reagan?
3: Rivoglio la mia vita.
4: A ottobre.
2: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore...
3: Cosa mi succede?
4: Guarda la paura.
2: Devi lasciarli andare.
4: In faccia.
5: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
4: Clayface.
3: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
4: Dal 22 ottobre al cinema.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock. Al Virgin Motel.
6: Virgin Radio.

La ragazza dice di essersi ritrovata qui per caso. Adesso è in cerca di un passaggio. Qualcuno che vada verso l'Arizona. Un bel viaggio, signorina, commento, spostando a caso degli oggetti sul bancone della reception. E se posso permettermi, cosa va a fare in Arizona? Le domando. A divorziare da quello che purtroppo è ancora mio marito, mi risponde con un certo risentimento. Anche se non manifesta alcuna apertura nei miei confronti, voglio comunque interpretare la sua risposta come una bella notizia. Sarà per questo che sento disegnarsi sul mio viso un mezzo sorriso e non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che la stessa cosa stia succedendo anche a lei. Eh sì, quello è proprio un sorriso e tutto si illumina.

Entra al Virgin Motel, fisico consumato e zaino in spalla. Una barba incolta gli copre il viso, già mangiato dal sole e scavato da rughe profonde. Appoggia il suo bagaglio a terra mentre chiede se c'è un certo signor Ramirez alloggiato da noi. Controllo la lista dei nomi, poi rispondo: ha una prenotazione, ma non è ancora arrivato. Vorrà dire che lo aspetterò qui. E si siede sul divano. Il tono della sua voce non promette niente di buono. Si prospetta una notte movimentata nella Death Valley.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
2: Virgin Motel.

Il viso inciso dalle rughe e le sue mani nodose lo fanno assomigliare molto a quel vecchio diavolo di Kit Richards. Naturale che mi stia già simpatico. Si siede sul divano del Virgin Motel e con una voce palesemente rovinata dal tabagismo, il signor Moore mi chiede se ho una sigaretta da offrirgli. Non sarà per la paglia che sto per allungargli che si rovinerà la salute. Mi sembra ci abbia già pensato da solo. Quindi, senza sensi di colpa, lo faccio accendere. «Grazie, amico», mi dice, e con gusto aspira la sua bionda. «Adesso ci vorrebbe un po' di buona musica», aggiunge buttando fuori il fumo. «La risposta è facile. Di quella ne abbiamo in grande quantità, fratello».

Lo so che siete incuriositi dalla sua presenza, ma vi chiedo la cortesia di non disturbarlo. Se è arrivato fin qua, sicuramente è perché è in cerca di un po' di tranquillità. Registrandosi, ha provato a darmi un nome falso. Ho fatto finta di bermela e ho trascritto il

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
4: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa, eh?
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
8: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
7: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

La bionda va a sedersi sul divano. Ha tutta l'aria di una persona che ha una storia interessante da raccontare. Si tira su i capelli, fermandoli con una matita in una specie di chignon. Poi si appoggia alla spalliera e, fissandomi negli occhi, mi dice: «Sono sicura sia passato di qui». Con grande curiosità mi chiedo chi sia il soggetto sottinteso della frase. Non tarda molto a svelarlo. Sto parlando di mio nonno, un vecchio cercatore d'oro che ha fatto perdere le sue tracce. Lo sapevo che anche stanotte non mi sarei annoiato al Virgin Motel.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Virgin Radio.
4: È l'una.
3: It's 1 a.m.
4: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.

Entra al Virgin Motel con una certa veemenza, inciampa sul tappetino d'ingresso e cade rovinosamente a terra. Lui e il suo bagaglio che si apre e disperde sul pavimento. Mi affretto per aiutarlo a rialzarsi. Lui, imbarazzato, cerca di raccogliere rapidamente il contenuto della sua valigia. Faccio in tempo a vedere alcuni oggetti alquanto strani che il signore tenta di nascondere alla mia vista. «Non farti troppe domande, JJ», mi dico, e dopo essermi accertato che il mio cliente non si sia fatto alcunché, vado a riprendere posto dietro il bancone della reception. Lui, tutto rosso in viso, si avvicina e chiede se c'è una stanza disponibile. Dico sì, e ripensando al contenuto della valigia, a fatica riesco a trattenermi dal ridere.

Iniziale si prova un certo piacere ad essere disconnessi. Non sembra essere molto d'accordo con me e continua a muoversi in cerca di un punto in cui agganciare la linea. Lo guardo provando un lieve sconforto nel vederlo così, scollegato dalla realtà, indifferente persino alla gran musica che circola stanotte qui, al Virgin Motel.

0: agli 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.
6: Dove il rock non va mai a dormire.

Non sono mai stata in un posto come questo. Wow, dice con aria estasiata la biondina dell'upper class newyorkese. Chissà come c'è finita qui. Ha tutta l'aria di essere una di quelle ragazzine ricche che trova molto avventuroso frequentare posti molto al di sotto delle sue possibilità. Già immagino i racconti che farà agli amici quando tornerà nella City. Si avvicina alla reception appoggiando sul bancone la sua borsa griffata. Sono convinto che solo quella varrà la metà di questo posto. Decido in un attimo che stanotte le nostre tariffe subiranno un lieve aumento. Sono $90, signorina. Tira fuori i verdoni senza fare una piega, mentre sul mio volto si schiude un gran sorriso. Benvenuta al Virgin Motel, dolcezza.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Capelli fuori posto e un viso mangiato dalle rughe, il signor Johnson, un vecchio giramondo, torna a trovarmi al Virgin Motel dopo anni. Entra e mi saluta come se ci fossimo congedati la sera prima. «Ho un bel po' di cose da raccontarti, caro JJ», mi dice andando a sedersi sul divano. «Ma non ho intenzione di iniziare fino a quando non mi avrai offerto qualcosa da bere e un po' di buon rock da affondare dentro il bicchiere». Lo guardo annuendo e prima di alzarmi per andare a vedere cosa c'è in fresco alzo il volume della radio rispondendo «Iniziamo con un po' di rock and roll».

La signorina Jefferson è in cerca di compagnia. Al telefono poco fa, con la sua voce suadente e l'atteggiamento da seduttrice navigata, mi ha fatto cadere nella sua rete. L'aspetto nella mia stanza. Non sono abituata a ricevere un no come risposta. Che volete farci? Il cliente al Virgin Motel ha sempre ragione. Non potevo tirarmi indietro. Dunque, visto che sono alla fine del mio turno, direi che potrei iniziare a salire da lei. Vi lascio in compagnia dell'ultimo disco di oggi. Buonanotte, anime vagabonde.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Style Rock.